0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra

città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Tic, tic. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare

0: fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Divina?
1: Ma quanto sei golosa!
0: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
0: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
0: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin.
0: L'adoro.
1: È lo sport del momento, è il padel.
2: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
1: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
5: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
1: violino, saxofono,
5: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
1: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
5: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
1: Associazione Musica Chioggia.
5: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia. Radio BCS.
7: Radio BCS.
5: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
1: Scarica l'app di Radio BCS.
8: Potrai ascoltare Radio

0: promozione con Planet Bike. Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
1: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
0: Planet Bike.
1: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
1: Acquista!
2: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
1: Guida!
2: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
1: risparmia!
2: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
3: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
2: Con Take and Drive vinci sempre tu.
3: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
4: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
5: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
4: È una vera specialità.
5: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
6: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
7: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
5: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
6: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
5: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
8: Bagni Lungomare.
9: Dimmi quando tu verrai.
6: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
8: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
6: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
8: Passa a trovarci.
5: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sotto Marina Venezia.
10: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
11: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
10: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
12: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
13: Piazza Grande, grande tutto.
14: Il primo disco.
15: At first I was afraid.
14: Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BCS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successo. Simply the best 2000. One more time. One, two, three. 2K Hits.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Sorry, what is Baccaro?
3: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
2: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
3: È il Cicchè.

0: Picchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
3: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
4: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
4: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 0 41 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
5: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
6: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
5: inferriate, ringhiere,
6: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
5: portoni scorrevoli industriali,
6: strutture per parcheggi coperti modulari,
5: strutture e macchinari inox per littica,
6: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
5: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
6: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
5: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
7: Hash Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
8: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
7: Il weekend Hash Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
8: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
7: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
8: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
7: E poi ottimi.

0: Nescafè. Pronto per qualcosa di nuovo?
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
1: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti

0: Centro Veneto Energie.
1: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
0: Adesso vicino a te.
1: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
0: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Tomato by Clodia, il

0: 36 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
5: Amore, non siamo a teatro.
4: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
5: Tesoro, non sei a teatro.
6: Ah no? E dove siamo?
7: In qualche paradiso.
5: Ma siamo da Ceolin.
6: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
5: Pasticceria Ceolin.
4: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
8: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
9: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
8: L'adoro.
10: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
11: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
10: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
11: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
10: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone. Da sempre.
12: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
13: Mia nonna.
12: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
13: Mia nonna.
12: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
13: Facile! Ferramenta Sassariolo.
12: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
13: Ferramenta Sassariolo, via San Marco. Marco a Sottomarina.
14: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
15: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
14: Scopri di più su somit.it.
15: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
14: Affidati a noi. Rooftop,
16: rooftop,
14: rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
17: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
14: Abbinali

0: Ambasciatori Sweet Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: con Self-Aware. Buongiorno!
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
5: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
3: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
5: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
3: Passa a trovarci e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
3: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
7: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
8: Hotel Real,
9: la location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
7: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
9: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
8: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
7: Informati 041 49 26 21.
8: Hotel Real.
9: La magia di un evento nello scenario perfetto.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la

0: condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
2: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
2: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
3: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
4: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
3: violino, saxofono,
4: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
3: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
4: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
3: Associazione Musica Chioggia.
4: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
5: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
6: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
5: Gabbiano 2, I love you. Anna mai
7: core. Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
8: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
3: Ecco, vi ho fatto un piccolo saluto prima della pubblicità, poi sono stata interrotta bruscamente proprio dal computer, ormai vivono di vita propria. No, scherzo, naturalmente. Ho voluto darvi il buongiorno e adesso lo rinnovo. Il mio buongiorno a tutti e tutte voi. Buon giovedì. Giovedì 11 giugno 2026, che poi tra l'altro qui da noi è festa, San Felice e Fortunato, è la festa dei santi oggi, quindi buona festività a tutti e tutte noi e tutti quanti noi che festeggiamo appunto i nostri santi patroni. E oggi ci saranno naturalmente le solite ricorrenze, la processione, poi i banchetti. Speriamo che il tempo tenga, perché il tempo non è bellissimo oggi, anzi tira ancora un po' di vento, fa anche freschetto, in effetti non è che è caldissimo, almeno per il momento, a parte che è ancora presto, sono neanche le 8:30, però speriamo, dai, incrociamo le dita e vediamo se possiamo passarci questa festa dei santi e anche con un tempo decente, dai. Comunque, ben ritrovati e ritrovate a tutti e a tutti voi all'ascolto di Radio BCS, buona giornata. Tra poco vi leggo l'oroscopo e poi ci aggiorneremo come sempre su quelle che sono le notizie dell'ultima ora. Voglio ricordare

Ricordare i nostri numeri di telefono, non si sa mai che qualcuno ancora non li conosca, 041 40 0046 il numero fisso e 338 266 2777 per i vostri messaggi. Paola Iezzi, stessa direzione, subito dopo sentiremo che ci predicono le stelle.

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: L'oroscopo di oggi, giovedì 11 giugno, allora auguri a chi compie gli anni quest'oggi, Buon compleanno. Auguri a chi si chiama Felice, a chi si chiama Fortunato, visto che oggi è la festa dei santi e quindi buon onomastico anche a chi si chiama così. E buona festa dei santi a tutti e a tutte, naturalmente. Allora, cominciamo. Ariete. La mattina vi apparterrà ancora, siete saliti diretti, rapidi e decisi. Poi, con il passaggio della luna in toro, tutto rallenterà un po'. E attenzione, perché cambierà prospettiva. Occhi aperti, Toro, dopo mezzogiorno la luna entra nel vostro segno e vi restituirà presenza, corpo, centralità. Sarà un passaggio forte, tornerete a sentire il vostro ritmo naturale mentre il cielo si stabilizza. Gemelli, il sole nel vostro segno vi tiene sotto i riflettori e amplificherà ogni contatto, ogni parola, ogni scambio. Ma la luna cambierà registro nel corso della giornata, Attenzione. Cancro, con Mercurio, Venere e Giove nel vostro segno, siete nel cuore di un passaggio emotivo potente e raro. Le parole oggi non saranno neutre, toccheranno, ricorderanno, legheranno. Leone, Marte nel vostro segno continua a darvi una forza diretta, visibile, quasi fisica. La mattina può portare accelerazioni improvvise, ma è nel pomeriggio che troverete il controllo. Vergine, la giornata si divide in due, la mattina più reattiva e mentale, il pomeriggio decisamente più stabile. La luna in toro vi sosterrà con una energia concreta. Bilancia, la mattina con la luna in ariete le relazioni saranno un po' sotto pressione, dal pomeriggio il clima cambierà però, la luna in toro smorzerà i contrasti e vi permetterà di cercare un punto di equilibrio. Scorpione, nel pomeriggio la luna in toro si opporrà al vostro segno e porterà alla superficie ciò che è rimasto sospeso nei rapporti o nelle collaborazioni con gli altri. Sagittario, nel primo pomeriggio cambiano le regole del gioco, La luna in toro vi chiede di rallentare e verificare ciò che state costruendo. Una scelta importante ha bisogno di concretezza. Capricorno, il passaggio lunare in toro nel pomeriggio vi sarà favorevole, riattiverà stabilità, visione pratica e capacità di costruire e soprattutto ritroverete terreno solido sotto i piedi. Acquario, mattinata un po' tesa o troppo accelerata, dal pomeriggio la luna in toro vi obbligherà a rallentare e a dare forma concreta alle vostre idee. Non tutto può restare solo concetto, Pesci, con Mercurio, Venere, Giove in Cancro siete in una fase emotiva molto fertile. La luna in toro vi aiuterà a stabilizzare ciò che sentite e trasformarlo in qualcosa di tangibile. Bene, auguri allora, auguri a tutti.

0: Bam Bam Bambina, Elettra Lamborghini. E ho pronti due bei successi degli anni 90 da farvi ascoltare in Simply the Best. Un'occhiata veloce, ma velocissima, quelle che sono le notizie che troviamo in primo piano questo giovedì 11 giugno 2026. Eccolo qua, Trump che non manca mai. Ebbene, purtroppo gli Stati Uniti riprendono gli attacchi sull'Iran. E il presidente Trump, tra l'altro, aveva dichiarato che si era vicini ad un accordo, ma che evidentemente è saltato. Ci sono stati dei raid su diversi obiettivi e intanto Teheran chiude Hormuz e battaglie navali nello stretto, quindi ancora guerra. E poi sto guardando anche l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo della Sagrada Famiglia. Leone XIV infatti c'era per l'inaugurazione, sapete che è in visita in Spagna, e ha dichiarato tra le altre cose: non si può credere in Gesù e fare la guerra, a proposito ecco di quello che sta succedendo in Medio Oriente. Purtroppo è così. C'è stata una violenta ondata di vento ieri, piogge grandine sulla Lombardia, in Brianza, sto guardando delle immagini anche molto, molto forti. A Busnago, per esempio, in Brianza, le strade sono diventate un fiume di grandine, quindi c'è stata proprio una supercella temporalesca che ha sferzato la Lombardia. Qui ieri è arrivato molto vento e soprattutto oggi è ancora un po' ventoso, ma molto meno di ieri ovviamente, e il cielo un po' nuvoloso. Poi tra poco, che c'è la cronaca locale, daremo un'occhiata anche a quelle che sono le previsioni del tempo per oggi, e ci fermiamo qui, diamo spazio a Simply the Best.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best, in collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90 90.

0: Bamiko Desert Rose, grande successo del 1999, grande successo anche di Biagio Antonacci, quello che abbiamo ascoltato prima, e cioè Iris fra le tue poesie. Queste due belle canzoni che ci hanno riportato agli anni 90 sono state offerte da Carrozzeria Biasion, Roberto Gomme in particolare, Roberto Gomme che fa parte appunto della Carrozzeria Biasion. Ricordatevi le promozioni, controlli completi, manutenzione ed offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. E non aspettate ancora, andate subito da Roberto in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia presso la Carrozzeria Biasion. Bene, Simply the Best torna naturalmente fra circa un'ora.
1: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
3: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
4: le spiagge dove ci si abbronza di più,
5: per sentirti coccolato,
4: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
5: Per la tua vacanza al mare,
4: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
5: Scegli il meglio per te.
4: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
5: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
4: Cos'altro?
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
8: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
9: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
8: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina. 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
10: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: prodotti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
2: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: Elisa, canzone estiva. Ora c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS. PCS.
0: Le notizie della città, le notizie di questo giovedì 11 giugno 2026. Andiamo subito con la prima notizia. Lo stop alla musica alle 22 e i locali chiuderanno a l'una. Dunque, stop alla musica alle 22, chiede chiusura dei locali a l'una, obbligo per i gestori di adottare misure per evitare schiamazzi. Arriva il giro di vite contro la movida in centro storico, con l'ordinanza firmata ieri dal sindaco Mauro Ormelao, dopo mesi di pressing dei residenti che chiedevano un centro storico più vivibile, sicuro e rispettoso dei diritti al riposo. Il provvedimento, in vigore da ieri al 31 ottobre, introduce una serie di misure che disciplinano le attività serali e notturne nel cuore della città, contrastando gli effetti più critici della movida e garantendo un equilibrio tra turismo, attività economiche e qualità della vita. Ovviamente c'è chi non la pensa così. Per esempio, Alessandra Penzo ha dichiarato: è una follia targata Ormelao, è diventato immediatamente il caso politico e sociale del giorno, la nuova ordinanza firmata appunto dal sindaco, quindi ci saranno varie polemiche. Altre notizie, liti in corsia. Ormelao vuole la polizia fissa negli ospedali, un posto di polizia permanente all'interno dell'ospedale. Lo chiederà appunto il sindaco Ormelao al prefetto dopo l'aggressione al personale del pronto soccorso dei giorni scorsi. Quanto accaduto è inaccettabile e merita una condanna netta e senza attenuanti, ha spiegato il sindaco. Come sindaco ribadirò nelle sedi opportune la necessità di istituire un posto di fisso di polizia in ospedale, scriverò al prefetto chiedendo di valutare la fattibilità di quanto proposto. Condanna l'accaduto anche l'Ordine dei Medici di Venezia e Francesco Menegazzi, segretario generale UILP FP Venezia. Altre notizie: accoltellata al mare 16 volte, chiesti 6 anni e 8 mesi. La Procura di Venezia quindi ha chiesto una condanna a 6 anni e 8 mesi in abbreviato, rito che garantisce uno sconto di pena di un terzo nei confronti di Andrea Tiozzo Simosetta, il 24enne, difeso dall'avvocato Semeda e oggi in custodia cautelare in carcere, è accusato di tentato omicidio per aver accoltellato ben 16 volte una turista tedesca lo scorso 1° settembre, mentre stava passeggiando in compagnia del suo cane sul lungomare di Sottomarina. La richiesta è stata avanzata ieri dalla pubblico ministero Laura Cameli durante l'udienza davanti al GIP. L'udienza è stata rinviata al prossimo 24 giugno per permettere all'imputato di rilasciare spontanee dichiarazioni. Eventuali repliche della difesa e sentenze sono invece attese il prossimo 22 luglio. L'avvocato ha avanzato anche la richiesta di un risarcimento pari a 350.000 euro per i danni fisici e psichici patiti. Dissuasore per piccioni cade dalla chiesa di San Francesco e una trentenne rimane ferita. È stata infatti sfiorata la tragedia ieri nel tardo pomeriggio in pieno centro storico di Chioggia. Un dissuasore per colombi in ferro di circa una 60 centimetri attorno alle 18 si è staccato da un cornicione dell'antica chiesa di San Francesco dentro le mura, colpendo alla testa una giovane trentenne che stava passando casualmente nei pressi dell'edificio. Non si tratta di un oggetto particolarmente pesante, ma essendo in ferro e cadendo dall'alto, le ha procurato un taglio alla tempia sinistra che ha cominciato a sanguinare. La donna è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 avvisati dell'incidente e quindi è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Chioggia. Comunque niente di grave a quanto pare. Sul posto, oltre ai sanitari, anche i vigili del fuoco di Chioggia che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area per timore ovviamente di altri distacchi, visto che tra l'altro si tratta di una zona di passaggio particolarmente frequentata. Da Mestre è arrivata anche l'autogru che ha permesso ai pompieri di salire sulla sommità della chiesa per controllare i dissuasori. E sono stati così rimossi quelli pericolanti, ma con ogni probabilità verrà fatto anche un controllo più approfondito nei prossimi giorni per evitare ovviamente ripetersi di incidenti del genere. E il tutto succedeva mentre in Corso del Popolo si stava svolgendo la processione per la festività dei santi patroni Felice e Fortunato, che ricorre oggi, ma come ben si sa da qualche anno la processione si fa il giorno prima ed è stata fatta appunto ieri. E c'è stata appunto questa processione con il vescovo Dianin e il vescovo emerito Tessarollo in testa al corteo e con tutti i fedeli al seguito. E oggi invece ci saranno ovviamente modifiche alla viabilità in centro storico proprio in occasione della Fiera dei Santi Patroni, dalle 6 alle 24, infatti chiuso al traffico tutto Corso del Popolo, da Calle Duomo a Piazza Vigo, per lasciare spazio alle bancarelle e agli stand. E divieto di sosta, ricordatevi, con rimozione coatta di tutti i veicoli. C'è stata anche ieri una giornata di lunghe code sul ponte traslagunare di Chioggia a causa del senso unico alternato istituito sul cantiere del ponte sul Canal Lombardo. Il provvedimento di ANAS è stato deciso, tra l'altro, senza preavviso per verifiche tecniche sul manufatto. È un caos con file anche ieri. Un'occhiata alle previsioni del tempo, dunque, nelle prossime ore. E soprattutto domani si andrà verso un miglioramento perché è previsto un cielo poco o parzialmente nuvoloso. Ecco, con temperature con andamento irregolare fino a domani mattina e poi in aumento per differenze anche sensibili rispetto a oggi, domani mattina. Quindi si sta alzando un po' la temperatura. È tutto, grazie per l'attenzione. Vi ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova di oggi.

0: La testa gira, Fred De Palma e Anitta. Ed ora c'è Unforgettable.
1: Radio BCS.
2: Unforgettable. Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà. Dove l'oro incontra i diamanti. Dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

un pezzo straordinario, insomma, questo è un classico, un cult proprio dei Chicago, If You Leave Me Now del 1976, che ogni tanto ci piace riprendere e riascoltare insieme, come abbiamo fatto stamattina per l'appuntamento delle 9 con Unforgettable. Grazie a Gioielleria Ballarine voglio ricordare i nuovi orologi Daniel Wellington, questo orologio vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. E poi c'è questa bella promozione: acquistando un orologio Daniel Wellington, subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. E quindi approfittate di questa bella occasione. Stefano, Anna e Karin vi aspettano presso Gioielleria Ballarine in Viale Padova a Sottomarina.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici.

0: centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
5: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
4: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
5: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
4: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
5: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
6: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
8: Da Casa Mania trovi serrati.

0: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
0: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
0: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
3: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
2: Il punto di ritrovo dei giovani.
3: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Drink and food.
2: Lungomare Adriatico sottomarina.
3: Gustati l'estate.
4: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: con David Guetta in Just the Way You Are. E prima abbiamo ascoltato Eros Ramazzotti insieme a Max Pezzali, Come nei film. Buongiorno, buon giovedì, giovedì 11 giugno 2026. Oggi non c'è il mercato, è stato anticipato qualche domenica fa proprio perché oggi si dà spazio alle bancarelle, agli stand per la festa dei santi patroni, come ben sapete, lungo il Corso del Popolo, quindi c'è come ogni anno la festività dedicata ai santi Felice e Fortunato. Ecco, lo volevo ricordare per chi distrattamente non ci pensava. E voglio ancora fare gli auguri di buona festa dei santi patroni a tutti e a tutte noi, ovviamente. Buongiorno di nuovo, tra poco si continuerà con Riservato per Due e anche con una bella novità. Ecco, adesso andiamo ad ascoltare una delle novità che già da qualche giorno comunque stiamo ascoltando e stanno diventando molto familiari, visto che insomma sono in programmazione varie volte durante il giorno. Ecco, riascoltiamo la canzone di Merck & Cremond insieme a Serena Brancalei, The Colors, Partenope.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike,
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike
1: presenta Out Now.

0: parapapà, la la la la.
1: Nucia, calma, di che succede? Trova le parole.
0: Stavo canticchiando con loro, perché oltre alle parole, okay, ci sono anche questi suoni ricorrenti in questa canzone. No,
1: pensavo tartagliassi, sai che ci sono quelle persone che ogni tanto...
0: Ma sì, può anche succedere, per carità. Però in questo caso stavo un po' scimmiottando quello che è la canzone.
1: Partenope.
0: Appunto, e poi alla fine hai sentito la la la la la la. Vabbè, questa era la canzone Partenope di... allora, Serena Brancale, The Colors... Merkel Cremon,
1: certo. Giusto. È una sorta di nazionale di quelli che sono gli artisti che piacciono di più in questo momento, cara Nuccia.
0: Beh, in effetti sì, stanno andando molto forte.
1: Tutti molto forte,
0: quindi, da parecchio tempo.
1: Evviva, è già scritto che questa canzone sarà una delle nostre canzoni dell'estate.
0: Ma
1: Partenope,
0: sì,
1: amici, è una delle novità della settimana.
0: E naturalmente grazie a Planet Bike, tante novità, tante bici sempre più potenti, con autonomia fino a 100 km e tante tante optional che potete provare, proprio vedere e provare presso Planet Bike. Andatele a trovare con le novità appunto che ci sono in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Ci risentiamo tra pochi minuti.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove sogni diventano realtà.
4: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
5: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
4: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
6: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
5: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
6: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
5: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
5: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
8: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
10: Che è una vera specialità.
8: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
11: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
12: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
8: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
11: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
8: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
13: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
14: Acquista!
13: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
14: Guida!
13: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
14: risparmia!
13: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni.
14: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
13: Con Take and Drive vinci sempre tu.
14: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Milano e Monselice.
15: Pizzeria da Leo.
16: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
15: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
16: Prenota 041 55 40 550.
15: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
16: Pizzeria da Leo,
15: la migliore.
16: Ma che te lo dico a fa?
15: Ma che te lo dico a fa?
17: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
18: Gusta ogni mattina le buone.

0: Special Edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: La canzone di Zombar, amici, 11 di giugno. Intanto buona festa di Santi Patroni di Chioggia, Caranuccia, perché dobbiamo dirlo, oggi si festeggia San Felice e San Fortunato, quindi per la città di Chioggia è una giornata di festa.
1: Certo, tutta stamattina che lo dico.
0: Ah, l'avevi già detto, ok.
1: Pensavi me ne fossi dimenticata.
0: Ma può succedere, può succedere.
1: Sì, certo.
0: Quindi ecco, un saluto a tutti quelli che oggi sono anche in relax, perché è una giornata comunque di festa. Sai che il Santi Patroni è giornata in rosso. Cioè, quindi oggi noi siamo pagati il doppio addirittura.
1: Ma quando mai? L'hai sognato stanotte forse?
0: Era una speranza, non funziona così da noi. Vabbè, no, speravo,
1: no.
0: Vabbè.
1: Assolutamente. Beh, non è niente di rosso, però qualcuno magari nel pomeriggio può anche decidere di fare festa, ma non credo si chiudano i negozi oggi.
0: No, i negozi no, però in teoria il lavoratore è una festa in rosso, cioè Santi Patroni non è festa in rosso, chi sappia, sai, poi non lo so, forse che mi sbaglio. Senti, allora parliamo invece di una cosa importante, perché oggi, al di là di Santi Patroni, anche l'inizio ufficiale dei campionati del mondo di calcio.
1: Ah, giusto, è vero.
0: Eh sì, cari amici, finalmente iniziano i mondiali 2026, siamo tutti in fibrillazione.
1: Ma chi? Io no.
0: No, neanche io effettivamente, perché non me ne frega niente. Non so neanche se guarderò delle partite, perché se le guardo viene nervoso solo a pensare che non c'è l'Italia, quindi io credo che veramente non li guarderò neanche i mondiali, proprio per il senso di fastidio.
1: Ho seguito ieri un'intervista che hanno fatto a dei passanti, così, per chi ti ferete visto che non c'è l'Italia?
0: Tutti con la Croazia?
1: No. Con il Brasile, perché c'è Ancelotti.
0: Ah, ok.
1: L'allenatore del Brasile è Ancelotti.
0: Ce ne sono diversi di italiani.
1: Ma Brasile, però, che devono dirti fare per l'Uzbekistan?
0: O per il Messico che inizia stasera, perché la prima partita. Cari amici, si giocherà proprio questa sera, ricordiamolo, Messico-Sudafrica, partitona proprio imperdibile. Match inaugurale si giocherà alle 13, tra l'altro quello di cui si parla è quello che abbiamo detto qualche tempo fa, ti ricordi quando abbiamo parlato anche del tennis? Abbiamo detto che chissà cosa succederà ai mondiali, che giocheranno in orari impossibili. Ecco, io sono curioso di vedere a l'una, amici, giocare a calcio in Messico.
1: Cioè i messicani sono anche abituati a quelle
0: ma neanche
1: temperature.
0: No, i messicani a quell'ora fanno la siesta.
1: Ecco,
0: si
1: poi
0: mettono il cappello e dormono.
1: È vero. Ecco. E fanno giocare a calcio invece i giocatori del mondiale.
0: A calcio. Ci saranno i cooling break, cioè praticamente queste piccole pause di 3 minuti, penso un po', tra a metà del primo tempo e a metà del secondo tempo, ma non credo sarà sufficiente. Secondo me è una pura follia. Credo ne vedremo delle belle. Guarda,
1: non ci sono altri orari da farli giocare.
0: Secondo me uno dei temi dominanti sarà proprio questo, cioè gli orari in cui si giocano le partite, secondo me diventerà un tema tremendo, perché poi si giocherà anche alle 15, che comunque non è meglio, alle 18 forse un pochetto meglio.
1: Beh, insomma,
0: ma
1: verso sera al limite, ecco.
0: Ma alle 15 voglio dire, tanto presto anche alle 15.
1: Certo, ma scherzi. Quindi, mi sa che i giocatori italiani sono contenti di non esserci andati.
0: Secondo me sì.
1: Con tutto quel caldo, ci siamo risparmiati una bella calura.
0: Assolutamente. Ci saranno anche le cerimonie di inaugurazione, in particolare domani, forse quella più bella, perché domani ci saranno sul palco Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara e tanti altri artisti, insomma, minori. Quindi sarà uno spettacolone domani. Oggi invece c'è Alejandro Fernandez, Danny Ocean, J Balvin, forse per noi magari un po' meno conosciuti, insomma, J Balvin.
1: Beh, qualcuno li conosciamo. Lì magari sono più famosi che
0: più
1: da
0: famosi.
1: Noi. Certo.
0: Sì. Due canzoni in arrivo, abbiamo il meglio

0: Due canzoni bellissime, amici, tra cui anche Adventures con Broken Land, che è un successo meraviglioso, no?
1: Esatto, sì. Ma questa è una canzone bellissima.
0: Questa è fantastica.
1: È un classico, proprio un cult.
0: Bene
1: così? O è troppo?
0: No, tranquilla, non c'è. Senti, era l'appuntamento con Simply the Best. Un grazie come sempre ai nostri partner, se sei d'accordo.
1: Assolutamente sì, saluto con grande piacere gli amici di Super Coffee Shop, dove potete fare delle colazioni straordinarie, ma farle anche a casa vostra con le macchine del caffè che trovate sempre in vendita da Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina.
2: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 8394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
6: A Chioggia, logico.
5: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
6: Felice, logico.
5: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
6: La taverna di Nadia è felice. Logico.
5: Di Nadia è felice.
6: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
5: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
6: La taverna.
5: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
6: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
8: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
3: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
9: Ci trovi tanto divertimento.
8: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
3: Passa a trovarci.
9: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
10: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
9: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico. Sottomarina Venezia.
11: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
12: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
11: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
13: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
11: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
14: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
11: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
14: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
11: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
14: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
11: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
15: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
11: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
15: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
16: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
15: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
16: Affidati ad un unico interlocutore.
15: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
17: Tomato by Clodia.

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti

0: your husband is coming.
1: La canzone di Ray, Where is my husband? Ma chi saranno i protagonisti di questo mondiale, i volti, le facce da copertina, caranuccia, del campionato del mondo 2026? Beh, in verità ci sono sempre le solite facce, nel senso che anche quest'anno poi probabilmente i due più chiacchierati saranno Messi e Cristiano Ronaldo, che è vero che hanno una certa età pure loro,
2: ma giocano ancora questi.
1: giocano ancora
2: serio?
1: Perché loro si sono tenuti, diciamo, dei campionati un po' minori, giusto per allenarsi ma non essere spremuti come limoni.
2: Per mantenersi un po' in forma.
1: Brava.
2: E in previsione dei
1: per comunque esserci. È vero che non sono più i protagonisti assoluti, ci sono alcuni giovani che sicuramente hanno più importanza, mi immagino Yamal ad esempio, Vinicius nel Brasile, insomma.
2: Che io Messi e Ronaldo anche li conosco, ma questi qua.
1: Yamal, no?
2: Ho avuto il piacere, Gianni.
1: E questi sono un po' i volti, diciamo, da copertina, ma secondo me c'è anche qualcun altro che potrebbe presto balzare all'onore. Secondo me Olise potrebbe essere davvero il giocatore.
2: Olise
1: secondo me potrebbe
2: essere. Che bel nome.
1: Il giocatore che farà, come dire, bella vetrina di sé. Già,
2: da dove viene?
1: Già dimostrato. Allora, dovrebbe giocare con la Francia, se non ricordo male.
2: Che nazionalità è sto Olise?
1: Con la Francia.
2: Francia.
1: Ti ho appena detto, dovrebbe giocare con la Francia, quindi se ascolti.
2: No, ho detto, potrebbe giocare, ma non è detto che sia francese, ecco.
1: No, è svizzero, l'hanno chiamato in nazionale da svizzero, ma Nuccia.
2: Ma di origine, voglio dire, dai Gianni.
1: Nuccia.
2: No, non essere così ingenuo.
1: La nazionale francese sono tutti di colore. Di francese
2: non ce n'è uno.
1: Vuoi che dica la
2: verità? È vero.
1: Di francese non ce n'è uno, sono tutti di seconda e terza generazione.

0: La canzone, cari amici, di Gabbani, che è sempre un piacere. Gabbani a me piace molto quando fa soprattutto queste canzoni frizzanti.
1: Sì, beh, a me piace anche quando fa le canzoni lente.
0: A te piace sempre?
1: Sì, mi piace.
0: Sei una fan?
1: Mi è simpatico. Mi è simpatico.
0: Vabbè, l'importante è che ti sia simpatico, insomma. Senti, cara Nuccia, allora abbiamo parlato un po' dei protagonisti dei mondiali, c'è grande attesa, abbiamo dato un po' di nomi, insomma, adesso non potrai dire che non conosci Yamal, quindi la prossima volta
1: che. No, io lascio parlare te.
0: No, ma ti dico.
1: E parli di nomi, allora, di calciatori, non li conosco.
0: Impara questi nuovi. Yamal.
1: Vinicius.
0: Olise. Ok, domani guarda che ti interrogo, mi devi essere preparata.
1: Ma perché devo guardare questi, scusami?
0: Perché sono quelli bravi, poi il resto cosa vuoi che ti dica? Non è che posso pretendere che conosci tutti i giocatori di
1: sono
0: calcio.
1: Sono tutti
0: però
1: francesi?
0: No. Vinicius è brasiliano, Yamal gioca con la Spagna e Olise, ti dicevo, è della nazionale francese. La nazionale francese, secondo me, è una nazionale super, ha almeno tre nazionali la Francia, non ne ha una, cioè veramente ha talmente tanti giocatori forti. Come dicevamo prima, magari
1: non proprio francesi,
0: non proprio francesi di origine, però no, anche loro si sono fatti furbi, giustamente, insomma, se gente che vive in Francia, come noi abbiamo tanti italiani oramai di colore, se tu guardi la nazionale italiana,
1: certo,
0: anche da noi comincia a essere la regola,
1: ma
0: insomma,
1: non soltanto nel calcio, anche nell'atletica, in tutti gli sport,
0: credo che oramai siamo
1: usciti italiani
0: da questo loop.
1: Tutti gli effetti, certo.
0: Appunto, e quindi se lo facciamo noi, tanto meglio, lo fanno loro,
1: no,
0: che danno.
1: Hanno cominciato già molto prima di noi.
0: Perché hanno una storia probabilmente ancora più radicata con le colonie.
1: Con le colonie,
0: eccetera,
1: certo.
0: Quindi loro hanno una
1: Marocco,
0: radici molto lontane,
1: Tunisia,
0: insomma, su questa cosa qua. Algeria anche.
1: Algeria sì, tutto.
0: Hanno avuto dei grandi campioni anche.
1: Tutto, sì, tutto l'Africa settentrionale.
0: Sì, erano dei grandi conquistadores i francesi.
1: Sì,
0: non da non da farne vanto e non da farne vanto,
1: no,
0: perché sappiamo
1: no
0: poi come funzionavano quelle cose. Senti, è tempo di Unforgettable. Se sei d'accordo,
1: certo,
0: ci metto un bel numero uno.
1: No,
0: no, ci sei, scusa.
1: Vuoi mettere un numero due, scusami, metti un numero uno.
0: Amici, ogni tanto Nuccia mi fa dei silenzi, non capisco se è assente ingiustificata.
1: Ma pensavo facessi partire la canzone.
0: E mi aspettavo un sì.
1: Mi fai, andiamo ad ascoltare un numero uno. Sto aspettando di ascoltare,
0: amici,
1: il numero uno.
0: Com'è polemica questa mattina, Nuccia? Metto Jim Class Heroes. Torniamo tra poco.
2: Radio BCS. Unforgettable.
3: L'evoluzione dello stile.
2: L'evoluzione del design.
3: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
3: Serramenti utili, pratici, di qualità.
2: Realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325. Sottomarina.
2: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: La canzone amici di Gym Class Hero, ancora buongiorno, questo è riservato per due.
1: Buongiorno, Nuccia,
0: buongiorno. Ed ogni tanto ritorno a parlare, poi fa sciopero, è una giornata un po' così, perché è la festa dei santi.
1: No, non sono in sciopero.
0: È la festa dei santi.
1: Assolutamente, ecco, siccome dici che è in russo, dovrei essere a casa a far festa.
0: Esattamente.
1: Giusto?
0: Oppure in giro a banchetti.
1: Oppure, ecco, in Corso del Popolo che ci sono
0: a
1: gli
0: a comprare
1: stand.
0: I pesci rossi, perché solitamente si comprano i pesci rossi ai santi, che è una roba, anch'io l'ho fatto nella mia vita. Però è anche brutto, perché poi i pesci rossi non è che sono proprio felicissimi in quegli acquari minuscoli.
1: Prendi un acquario più grande, io avevo un bel acquario.
0: Avevo un acquario gigante.
1: Io ho avuto un pesce rosso che ho comprato appunto a uno dei miei figli, probabilmente, se non mi ricordo. E ai santi, che ha vissuto per parecchio tempo
0: anche con me.
1: E poi si è suicidato
0: un anno e mezzo, ma guarda, la stessa cosa, un anno e mezzo ha vissuto con me. Poi un certo
1: punto, io di più anni.
0: Poi pensa che per prendere un po' d'aria mia mamma l'aveva messo con la vaschetta dell'acqua sulla finestra. Sto pesce è saltato e non ti dico dove è andato. Eravamo al terzo piano.
1: No, è successo in casa.
0: Io pianto, ero un bambino, ho pianto da morire.
1: È successo in casa.
0: Dai.
1: Saltava e noi ogni tanto lo trovavamo per terra, certo, lo mettevamo dentro.
0: Ma il mio tre piani non è.
1: No, beh.
0: L'ha fatto una bella fine.
1: Rinasceva, diciamo.
0: Sì, riprendeva vita.
1: Una volta siamo stati via tutto un giorno, si vede.
0: Ecco.
1: E quindi è
0: che
1: caduto
0: sfiga.
1: E l'abbiamo trovato stecchito.
0: Ma guardate, amici.
1: Ci è dispiaciuto, i miei figli hanno pianto.
0: Ma anch'io, ti dico, ero piccolino, mi ricordo, compravo tutte le bustine, li devo da mangiare le sue bustine,
1: esatto.
0: Guarda che io ci tenevo tantissimo.
1: Ma era diventata ormai una presenza
0: di famiglia,
1: abituale.
0: Era uno di famiglia.
1: Era diversi anni che c'era.
0: Boccheggiavamo insieme davanti, uno
1: vero,
0: davanti all'altro.
1: Facevo
0: anch'io facevo così
1: con la bocca, vero? Che scemo.
0: Non c'è verso. Senti, siamo arrivati alla fine di quest'ora, direi che ci possiamo fermare.
1: Sì, certo, salutiamo Falegnameria Padovana e Stile Design. Naturalmente vi invitiamo come sempre ad andare a visitare gli showroom, che c'è di tutto e di più per quanto riguarda porte e finestre, via Madonna Marina, sotto Marina.

0: 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
8: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
9: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
8: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
10: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
8: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
11: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
12: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
11: Gabbiano 2, I love you.
13: Anna Maikore. città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: All Time High da Radio BCS, ancora buongiorno, 10:17.
1: Buongiorno.
0: Sì, riservato per due, buongiorno.
1: Buoni
0: buongiorno.
1: Santi patroni.
0: Perché urli stamattina, che problemi c'hai?
1: Così.
0: Stamattina sei tanto strana, sai, posso dirtelo che sei veramente strana. Allora, tra i tanti cantanti che cantano a San Siro è tornato quest'anno anche Eros Ramazzotti. Pensa che erano 28 anni che non cantava a San Siro. È strano perché poi a San Siro cantano veramente Cagni e Porci, mi perdono un attimo questo
1: sì,
0: modo di dire.
1: Ci vanno tutti.
0: Ormai veramente ci vanno tutti, un tempo ci andavano solo sei grandissimi, arrivare a San Siro era un punto d'approdo, cioè quando fai San Siro vuol dire che sei un grande.
1: Perché puoi portare tanta gente, ovvio.
0: Quindi era una sorta di prova muscolare,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto, sì.
0: E adesso invece diciamo che nel corso degli anni è cambiato abbastanza tutto quanto, per cui alla fine anche con 30-40 mila persone trovavano il modo di...
1: Va bene lo stesso.
0: Di cui magari 20 mila biglietti gratuiti, sai che a un certo punto quando non ne vendevano trovavano degli escamotaggi, insomma. Però si è perso un po' quel valore. Lui invece per tanti anni è stato lontano da questi grandi stadi e adesso ci ritorna e quindi torna a San Siro dopo 28 anni e ha sul palco anche alcuni amici che con lui hanno così reso celebre la musica italiana. C'è Giorgio, c'è Elisa, c'è Max Pezzali, insomma tutta gente che lo ha incrociato nel corso della sua carriera, con la quale ha fatto una parte di percorso. Rimane ancora un grandissimo Eros, ha fatto veramente delle pagine molto belle.
1: Attira sempre tanta gente.
0: Attira sempre molta gente.
1: Poi
0: sì.
1: Andrà anche a Roma, a casa sua, in pratica, infatti va all'Olimpico.
0: Ci mancherebbe altro.
1: Dopo questa esibizione a San Siro.
0: Però ti dico, San Siro è sempre molto così, è proprio, sai, è diventato un po'
1: un punto
0: iconico, iconico, lasciamelo dire.
1: Una cosa importante che deve fare un artista.
0: È vero, sai che proprio per questo motivo è una di quelle cose che a me dispiace, questa idea di abbattere San Siro, che ti dico la verità, per me è un pugno sullo stomaco.
1: Ma ne voglio fare uno nuovo, no?
0: Ma il problema non è cosa farai dopo, è quello stadio che secondo me è storia. Cioè, tu immagina fra qualche centinaio di anni che cosa sarà lo stadio di San Siro? Sarà un monumento come lo è il Colosseo.
1: Che quel Colosseo, è come se decidessero fra un po' di anni di abbattere il Colosseo.
0: Brava.
1: Per farne un altro.
0: Io sinceramente vedo che quella è un'opera architettonica di pregio, cioè non è semplicemente uno stadio, tu lo guardi, è riconoscibile, ha un'emozione solo nel guardarlo dall'esterno.
1: Non lo so, io non l'ho mai visto sinceramente.
0: San Siro è bellissimo, cioè non è bello dentro perché purtroppo è vecchio e insomma non è più adatto ai tempi di oggi, ma è bello proprio strutturalmente secondo me.
1: Perché non si può rimodernare all'interno.
0: In molti ci hanno pensato, ma costa di più rimodernarlo che farne uno nuovo per questo. Però ti dico, l'idea di abbatterlo non sono convinto. Ad esempio a Monaco di Baviera il vecchio stadio è diventato un museo, tu vai a visitarlo, per dire.
1: Ma hanno deciso proprio di abbatterlo oppure di farne un altro a prescindere, cioè lasciare lì San Siro?
0: No, San Siro dice di abbatterlo.
1: Di abbatterlo proprio?
0: È questo che mi dispiace molto, mi dispiace molto. Vabbè, vedremo quello che succederà, anche perché sono sempre molte polemiche, sembrava fosse una strada spianata, adesso di nuovo ci sono intoppi burocratici.
1: Sì, a dire la verità sono anni che sento parlare
0: che se ne
1: di
0: parla,
1: questo.
0: Certo, quindi certezze su come andrà a finire a San Siro non ce ne sono. Ascoltiamoci una canzone di Eros di qualche anno fa, bellissima, con Anastasia, si chiama I Belong to You.

che nel curriculum di Eros Ramazzotti ci sono anche delle collaborazioni internazionali, ricordiamocelo. Fece un bel duetto con Tina Turner, fece il duetto con Anastasia, fece il duetto con Patsy Kensit, che tutti

0: Andale, andale, buongiorno con Ossessione.
1: Vamos alla playa.
0: Senti, tra poco torniamo e parleremo di una nuova gara che è stata inventata, che mette insieme, pensa, l'uomo e il cane. Pensa che accoppiata pazzesca, Caranuccia.
1: Beh,
0: tra poco ne parliamo.
1: Una volta, voglio dire. Dai, sì, sono curiosa.
0: Non so se hai delle idee esemplici, ma io non ne sapevo nulla, dopo ne parliamo.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
3: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
4: Amore, non siamo a teatro.
3: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
4: Tesoro, non sei a teatro.
5: Ah no? E dove siamo?
3: In qualche paradiso.
4: Ma siamo da Ceolin.
3: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
4: Pasticceria Ceolin.
3: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
6: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
7: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
6: L'adoro.
8: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
9: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
8: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
10: Spicy,
11: scegli Sottomarina

0: è Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina è Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Carlo, voglio la cucina nuova.
2: Se ci pensiamo.
1: Carlo, voglio il salotto nuovo.
2: Sì, ci pensiamo.
1: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
2: Subito!
3: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
0: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
1: Carlo, andiamo!
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
1: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
1: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
1: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
1: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
0: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
5: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
0: violino, saxofono,
5: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
0: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
5: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
0: Associazione Musica Chioggia.
5: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
0: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari. Via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
6: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: meglio di no.
1: La bella musica di Radio BCS con questa canzone. Siamo arrivati alle 10:36 del mattino.
2: Di già.
1: Allora, di già. Allora, come anticipato, parliamo adesso di questa nuova corsa che unisce l'uomo e il cane in un unico team. Questo è un po' l'elemento di novità. Diciamo che ci sono le corse tipo di agility,
2: quelle cose lì. Quello
1: certo,
2: mi riferivo.
1: Però quella è una cosa molto diversa, perché in verità il cane a fare la corsa, l'uomo accompagna.
2: Sì, l'accompagna, li corre dietro.
1: In questo caso invece partecipano entrambi, cioè il cane e anche il padrone corrono. Si chiama Dog Trail Gran San Bernardo. Non a caso hanno scelto il San Bernardo perché è un posto che è pieno di cani, no?
2: Quindi non perché sia riservato solo ai San Bernardo.
1: No, assolutamente. È per tutti i cani, ma hanno scelto il San Bernardo come luogo della gara. Come funziona? Praticamente c'è l'uomo che corre con attaccato alla cinta e naturalmente poi con il guinzaglio.
2: Il cane.
1: È stato proprio lanciata questa idea, un percorso di 13 chilometri con 1284 metri di salita e 105 metri di discesa.
2: È faticoso.
1: È bella faticosa, ma dicono sia un po' per tutti. Serve un po' di allenamento, ma non una cosa grandissima, insomma. Ci sono dei punti di ristoro intermedi ed è previsto che naturalmente il cane, nel caso faccia i suoi bisognini, il padrone si deve fermare a tirarli su.
2: Certo.
1: Ecco, tra l'altro mi sono già immaginato appunto il cane proprio sulla retta d'arrivo mentre stanno arrivando, che si emoziona, deiezione, pam, e il padrone che deve fermarsi perde la gara perché il cane ha fatto la pupù. Mi immagino questo tipo di situazione.
2: Beh, se il vicino penso che chiuderanno un occhio,
1: dici,
2: ma poi torna indietro a pulire.
1: Ho capito, ma se passa quello dopo dietro
2: si va sopra.
1: Non è fortuna quella lì. Vabbè, comunque al di là della battuta, insomma, rimane una bella idea, perché effettivamente sempre di più le persone vogliono fare delle cose, delle attività con i propri amici a quattro zampe, e questa è una bella idea che concilia, diciamo, in qualche modo anche una sorta di proposta turistica e di intrattenimento per coloro che magari vogliono andare a vivere una vacanza sul Gran San Bernardo. Sono dei posti meravigliosi, io sono stato più volte in quelle zone e io adoro veramente tutta la Valle d'Aosta, Caranuccia, sono veramente dei luoghi che ti toccano nel cuore profondamente.
2: Ma in ogni parte vai in montagna, ci sono dei posti meravigliosi, per cui
1: poi lì ci sono delle temperature bellissime anche d'estate, sono quindi veramente
2: lui va più per questo,
1: è il paradiso, amici, è il paradiso,
2: oltre che per i bei panorami, voglio dire,
1: è bellissimo andare ad agosto, vai sopra il Monte Bianco e sei a meno
2: fresco.
1: Uno meno due,
2: cioè una addirittura
1: roba. Certo, perché se vai a 3000 sul Monte Bianco e tu esci con il piumino, è una cosa bellissima, una sensazione che non puoi immaginare, poi torni giù e c'è 40 gradi, una roba che ti proprio noti lo sbalzo,
2: da farci un colpo,
1: esatto. Assolutamente,
2: rimanerci secco proprio.
1: Due canzoni in arrivo, Nuccio, c'è il meglio degli anni 90.
3: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best, in collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90.

0: amici, era la bellissima canzone dei Queen, si chiama Heaven for Everyone, da quel disco tra l'altro postumo bellissimo che si chiama Made in Heaven.
1: È vero, mamma, che emozione. Allora, vogliamo salutare gli amici di Carrozzeria Biasion, naturalmente, che vi hanno offerto questo appuntamento con Simply the Best. Carrozzeria Biasion, per qualsiasi problema abbia la vostra autovettura e anche in caso di incidente, naturalmente, anche perché lì c'è tutto, c'è la carrozzeria, il gommista, la meccanica, il noleggio, il soccorso stradale e tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Scegliete Carrozzeria Biasion, via Padre Emilio Venturini, Brondolo di Chioggia.

0: il forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
1: Bagni Lungomare.
3: Dimmi quando tu verrai.
4: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
4: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un clic. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
5: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
7: Da Casa Mania trovi serramenti, porte interne.

0: e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
3: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
4: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
5: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
6: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
5: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
6: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
7: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
6: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
8: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
9: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
8: È una vera specialità.
9: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
10: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
11: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
9: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
10: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
9: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
12: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
13: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
12: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
13: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
12: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
13: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
12: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
14: Eurobar. Eurobar. Eurobar è Mora Mora.
12: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
14: Il punto di ritrovo dei giovani.
12: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
14: Eurobar è Mora Mora.
12: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
14: Eurobar è Mora Mora.
12: Drink and food.
14: Lungomare Adriatico sottomarina.
12: Gustati l'estate.
15: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
16: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
17: Tic, tic.
16: Scarica l'app di Radio BCS.
18: Potrai ascoltare Radio BCS
16: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
17: Tic, tic.
16: Radio BCS.
17: Radio BCS.
16: Grazie alla nostra

0: Che ieri c'è stato questo spettacolo bellissimo, ne avevamo parlato, no? Della Sagrada Famiglia, la visita di Papa Leone.
1: Certo, in Spagna.
0: In Spagna, e c'è stato uno spettacolo meraviglioso per l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo, perché evidentemente i lavori continuano.
1: Sì, ci chiedevamo, ma l'hanno ieri finita sta basilica finalmente.
0: Ieri hanno fatto l'inaugurazione appunto di questa torre e c'è stato uno spettacolo bellissimo fatto di illuminazione, fatto di fuochi d'artificio, fatto di addirittura di droni, hanno fatto una dronata che era
1: sì,
0: con il volto proprio di Gaudì. È stato uno spettacolo molto molto bello, le luci poi hanno formato le parole prima l'amore poi la tecnica, che è il motto del genio catalano, e poi c'è stata una bella esplosione di fuochi d'artificio tutto intorno alla basilica ed è stato un momento decisamente molto emozionante. Anche il Papa ha applaudito poi alla fine, che era
1: stato
0: un bellissimo spettacolo. Se vi capita, andate online, potete trovare il video, è una cosa molto molto emozionante.
1: Tra l'altro ho sentito un servizio proprio ieri, c'è qualcosa di italiano, cioè l'italiano c'è dappertutto.
0: Ma per fortuna, ecco, cosa c'era di italiano? Quello che accese i fuochi era italiano? No.
1: Nella torre di Gesù e in alto c'è una scultura in vetro
0: italiana,
1: fatta da un italiano,
0: almeno una roba,
1: addirittura con dei scultori della vetreria di Murano.
0: Pensa un po'. Quindi di più, addirittura un veneziano.
1: Sì, e quindi c'è qualcosa di italiano, c'è anche.
0: Bene,
1: anche
0: vedi,
1: lì.
0: Ma noi ci siamo dappertutto. Siamo dei prezzemolini, cara.
1: Serio,
0: per fortuna ci siamo dappertutto. Vediamo una canzone, poi salutiamo anche Nuccia perché siamo quasi

0: Ranuccia anche per oggi.
1: Ma come mi dispiace.
0: Si vede
1: andare.
0: Proprio. Capisci, hai fatto una faccia. Come mi dispiace, tu me ne vado. Proprio...
1: No.
0: Oggi ti vedo strana. Si vede che oggi ci avevi voglia di stare a casa, di fare vacanza. Si vede.
1: No, non è vero. No, ho tante cose da fare invece. Ecco, me ne andrei volentieri a casa, invece non
0: un
1: posso.
0: Un diavolo per capello.
1: E ho sentito anche che fa freschetto fuori. Sono stata in terrazzino adesso, c'è un'arietta, niente male stamattina, eh?
0: Se lo dici tu.
1: Ma siamo qui al nord, qui siamo praticamente posti al nord.
0: Sì.
1: Fa sempre un po' più freddo. Freddissimo, sì.
0: Vabbè,
1: più
0: mi prendo atto. Senti, Caranuccia, noi ci sentiamo domani, quindi buona giornata, buona festa dei santi.
1: Anche a tutti voi.
0: Tra l'altro, cioè, non mi hanno scritto prima e mi hanno detto che oltre ai pesci c'erano anche i pulcini che si vendevano ai santi.
1: Sì,
0: e
1: pulcini,
0: gli anatroccoli, mi hanno detto anche.
1: Le tartarughe.
0: Praticamente era un piccolo zoo una volta, sì, la festa, sì, dei santi. Sì. Io so se ci sono ancora. Ora sei ancora lecito portarle, sai che è un po' di anni che non ci vado più alla festa di
1: Santi.
0: Guarda,
1: non te lo. Sì, io la stessa cosa.
0: Io penso l'ultima volta di esserci stato a fare una passeggiata, credo sia stato l'86. Credo sia dagli anni.
1: No, tutto sto tempo.
0: Ti giuro, io l'ultima volta sono stato tipo nell'86, non sono più andato ai Santi. Veramente, sai?
1: Che strano.
0: Ti giuro.
1: No, io è un po' di anni che non ci vado, ma non addirittura dagli anni 80.
0: No, io dagli anni 80. Cioè, beh, io mi ricordo ancora nitidamente.
1: Dopo.
0: No, io proprio. Mi sono fermata agli anni 80. Oggi metto come punto ad andare a fare un giro ai Santi.
1: Che abitavi lì?
0: Abitavo anche oggi, devo fare un ponte. Certo, certo. Non è mai stata una roba che mi attirava più di tanto.
1: Allora, buona festa a tutti.
0: Certo.
1: Ci sentiamo domani.
0: Ciao, Lucia.
2: Radio BCS. Unforgettable. Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

della musica, amici, con Bruce Springsteen, Brilliant Disguise. Grazie a Gioielleria Ballarin. Vi ricordo, cari amici, che il meglio per quanto riguarda la gioielleria lo trovate lì, e poi anche il mondo degli orologi bellissimi come Daniel Wellington, che è un grande brand che trovate da Ballarin, e potete scoprire questa bellezza ispirata al mondo vintage anche quest'oggi se andate in Viale Padova. Noi torniamo tra pochi minuti.

0: Plus. Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
1: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
0: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
1: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
0: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
1: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
0: Telefono 041 82 34 187.
1: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
5: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
4: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
6: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
4: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
1: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Sorry, what is Baccaro?
8: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
7: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
8: È il Cicchetto.

0: elettrici che ti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
7: Rooftop. Rooftop, il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
7: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
8: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
7: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
8: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
9: Una città. Chioggia. BCS Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: faranno anche nell'estate 2026, mi staranno preparando un singolo nuovo. Per il momento ci accontentiamo delle hit che già conosciamo, come Bubble, quella che abbiamo appena sentito, che è del 2022. Di sicuro invece è tornata Karol G, infatti è tempo di musica nuova qui da Radio BCS. Abbiamo l'appuntamento che si chiama Out Now, la nostra finestra sui successi che verranno, e Karol G è tornata insieme a Manu Chao, un pezzo che si chiama Viajando por el Mundo.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike
1: presenta Out Now. Out Now.
4: Salida del vuelo con destino a la

0: nuova ancora per un giorno, fino a domani c'è la canzone di Karol G. Poi sapete che domani, venerdì, cambiamo tutte le novità, quindi avremo altre 6 canzoni completamente nuove di zecca da proporre e da farvi ascoltare. Intanto ci siamo ascoltati il singolo di Karol G con la voce anche di Manu Chao, bellissimo lavoro, una delle nostre preferite di questi giorni. Tra poco torniamo qui su BCS, abbiamo già pronta la prossima di Medusa, Don't Wanna Go Home.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tardi.

0: pronto per qualcosa di nuovo?
1: Carlo, voglio la cucina nuova!
2: Se ci pensiamo.
1: Carlo, voglio il salotto nuovo!
2: Sì, ci pensiamo.
1: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto!
3: Subito!
4: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
5: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
1: Carlo, andiamo!
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.

0: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
1: Mia nonna.
0: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
1: Mia nonna.
0: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
1: Facile! Ferramenta Sassariolo.
0: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
1: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
2: Tomato by Clodia,

0: pizze con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

quelli che avevano voglia di un po' di ritmo, noi ci siamo, vi diamo la carica giusta nella nostra giornata anche con Medusa. Il pezzo è davvero molto molto bello. Stavo leggendo che in queste ore a Cinecittà World si sta preparando per celebrare un anniversario importante, perché esattamente 10 anni fa la scomparsa di Bud Spencer, il vuoto lasciato dall'uomo, dal personaggio, continua a farsi sentire. Un anniversario che diventa l'occasione anche per rendere omaggio non solo all'icona cinematografica. I suoi film con Terence Hill sono stati qualcosa di celebre e di amatissimo dai fans, ma si è deciso proprio di creare qualcosa che dia vita anche un'eredità, insomma, in qualche modo, della sua storia. Così prende vita Bud Spencer Tribute, 10 anni senza Bud, un tributo collettivo che dal 26 al 28 giugno avrà luogo a Cinecittà World, che è il parco divertimenti del cinema e della TV di Roma. L'iniziativa è nata proprio dalla famiglia Pedersoli in collaborazione con The Bulldozer, che è il fan club internazionale di Bud Spencer e Terence Hill. E per 3 giorni il palco si trasformerà in un set cinematografico immersivo dove il pubblico potrà rivivere le atmosfere dei film più famosi, e loro di famosi ne hanno fatti davvero tanto. Insomma, da questi film storici ricreeranno l'atmosfera proprio per qualche scatto ricordo e per rivivere quelle pellicole fantastiche. Evviva Bud Spencer, che ci ha fatto un sacco ridere con quegli schiaffoni, insomma, che volavano durante i loro film, fatti naturalmente con gli effetti speciali, non c'era mai nulla di reale, ma erano sicuramente molto molto simpatici. Cari amici, siamo nel cuore dell'ora. Ho 2 canzoni da farvi sentire: The Script e poi anche Adele con Turning Tables.

0: Crypt con Six Degrees of Separation all'interno della nostra giornata. Era Simply the Best, il momento ricordi, e abbiamo parlato anche di questo ricordo, 10 anni di Bud Spencer, che tra l'altro non è solamente cinema, non è solamente, come dire, sorrisi, è stato anche cibo, tanto più che i nipoti di Bud Spencer stanno portando avanti una sorta di attività, cari amici, legata proprio al cibo, quel cibo caratteristico che si vedeva nei suoi film, quindi un sacco di fagioli. Ci hanno fatto pure un film su questo tema, poi piatti pronti, snack, birra, tutte cose che sono diventate un brand che stanno anche proprio proponendo in tutta Italia, ma anche in giro per il mondo, perché i film di Bud Spencer erano apprezzati anche all'estero, e quindi esiste proprio un brand che produce questo tipo di cibo. E infatti nell'esperienza che verrà costruita proprio all'interno di questo evento ci sarà anche uno spazio che si chiama Dal set alla tavola, dove si potranno gustare le specialità alla Bud Spencer, mettiamole in questo modo. Cari amici, era l'appuntamento con Simply the Best. Noi ringraziamo invece Super Coffee Shop, qui parliamo di cappuccini, di altre cose, parliamo di prima colazione. Da Super Coffee Shop trovate anche delle brioche fantastiche, andate a scoprire tutto. Vi aspetta sotto Marina, noi torniamo tra poco con le notizie dalla città.
1: Simply the Best, Simply the Best, Simply the Best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
4: le spiagge dove ci si abbronza di più,
5: per sentirti coccolato,
4: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
5: Per la tua vacanza al mare,
4: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
5: Scegli il meglio per te.
4: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
5: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
4: Cos'altro?
6: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
6: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
6: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
6: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
8: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: È lo sport del momento, è il padel.
10: Clodia Piscina e Fitness
9: ha realizzato 2 campi dedicati al padel.
10: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
11: Clodia Lab.
9: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
10: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
9: 041 49 65 905.
12: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici.
11: quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
13: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
11: Gabbiano 2, I love you.
14: Anna Maicore.
15: Radio BCS.
16: Radio BCS.
15: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
17: Scarica l'app di Radio BCS.
18: Potrai ascoltare Radio BCS
17: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
15: Radio BCS.
16: Radio BCS.
15: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
19: In ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: La canzone di Irama Cabana, fa anche rima, Irama Cabana ci sta bene. Amici, sai che potremmo fare? Tipo le notizie della nostra città, che mi sembra un bell'argomento.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS. PCS.
0: Subito l'apertura, una notizia che ieri è stata veramente la più chiacchierata in città, anche questa mattina continua a essere al centro dell'attenzione. Silenzio dalle ore 22, stop alla musica anche in sottofondo. L'idea del sindaco Mauro Ormelao, che ha firmato un'ordinanza in vigore da oggi fino al 31 ottobre 2026, introduce severe restrizioni per le attività serali e notturne del centro storico. Obiettivo dichiarato: contrastare il degrado urbano, secondo il sindaco. Il provvedimento più drastico riguarda l'intrattenimento sonoro. A partire dalle ore 22 scatta lo stop assoluto a qualsiasi emissione musicale, anche quella di sottofondo. Il divieto quindi non si limita ai soli spettacoli dal vivo, ai DJ set o al karaoke, ma si estende anche alla musica di sottofondo e alla filmdiffusione nei locali. L'ordinanza impone quindi questa precisa tabella di marcia per i pubblici esercizi e attività commerciali: obbligo della chiusura dall'1 alle 6 del mattino, panifici chiuse dall'1 alle 5, responsabilità degli esercenti e titolari di locali, che viene chiesto l'obbligo di adottare ogni misura utile a prevenire schiamazzi, con sanzioni che possono arrivare fino a 5.000 euro. La notizia, come potete immaginare, ha fatto deflagrare una grande discussione in città, con tra l'altro anche posizioni politiche contrarie a quella che è stata la scelta del sindaco Mauro Ormelao. Quella che sicuramente stride di più è addirittura quella del suo partito, la Lega, che proprio ieri sera ha mandato un comunicato stampa in cui dice: in merito all'ordinanza emanata dal sindaco, riteniamo opportuno precisare che questa decisione è stata assunta senza un preventivo confronto. Siamo venuti a conoscenza solo dopo la pubblicazione, dice il segretario della Lega Gaetano Doria. In diverse occasioni, prosegue l'esponente, abbiamo ribadito come scelte di questo tipo, che incidano sulla vita del centro storico, dovrebbero essere precedute da una discussione approfondita. Ben più dura addirittura è stata la presa di posizione di Alessandra Penzo, di Obiettivo Chioggia, che dice: una follia targata Ormelao il provvedimento. È diventato infatti un caso politico davvero questa scelta appunto del sindaco della città di fermare qualsiasi tipo di musica alle ore 22. E tra l'altro ci sono anche delle attività che avevano già programmato per questa sera, delle situazioni musicali con anche pagata la SIAE e quant'altro, che si sono trovate di punto in bianco con un provvedimento calato senza nessun tipo di informazione, e che adesso praticamente renderebbe impossibile realizzare questo tipo di intrattenimento musicale. Quindi una situazione davvero molto molto complicata. Gli unici a applaudire, diciamo così, alla scelta del sindaco è il comitato residenti di Chioggia, che un pochettino ha ispirato questa cosa, che appunto ha ringraziato il sindaco per il provvedimento emesso. Discussione che continua, sembra che in queste ore ci siano delle trattative in corso per provare a cambiare almeno in parte questa ordinanza, che decisamente rischia di peggiorare e soprattutto rendere difficile la vita per i pubblici esercizi nel centro storico di Chioggia e penalizzare naturalmente anche l'attività turistica della città. Continuiamo con un'altra notizia: coltellata al mare 16 volte, chiesti 6 anni e 8 mesi per l'autore del fatto. Magari molti di voi lo ricorderanno, la Procura di Venezia ha chiesto una condanna a 6 anni e 8 mesi in rito abbreviato, che garantisce uno sconto della pena di un terzo, per Andrea Tiozzo, 24enne, difeso dall'avvocato Semeda e oggi in custodia cautelare in carcere, accusato di tentato omicidio per aver accoltellato ben 16 volte una turista tedesca lo scorso 1 settembre mentre stava passeggiando in compagnia del suo cane sul lungomare di Sottomarina. La richiesta è stata avanzata ieri dal pubblico ministero Laura Cameli durante l'udienza con il GIP Alberto Scaramuzza. L'udienza è stata rinviata al prossimo 24 giugno per permettere all'imputato di rilasciare spontanee dichiarazioni. Eventuali repliche della difesa e sentenza saranno invece emesse dopo il 22 di giugno. È stata una giornata di passione ieri sul ponte traslagunare, giornata di code per il senso unico alternato istituito sul cantiere del ponte sul canal Lombardo. Il provvedimento di ANAS è stato deciso senza preavviso per verifiche tecniche sul manufatto e ha creato scompiglio proprio sulla viabilità. Ieri sono state lunghe code anche di circa un'ora per poter raggiungere la città. Sfiorata ieri la tragedia nel tardo pomeriggio in pieno centro storico, un dissuasore per colombi in ferro di circa una sessantina di centimetri attorno alle 18 si è staccato da un cornicione dell'antica chiesa di San Francesco dentro le mura, colpendo alla testa un giovane trentenne che stava passando casualmente nei pressi dell'edificio. Non si tratta di un oggetto particolarmente pesante, ma essendo in ferro e cadendo dall'alto, gli ha procurato un taglio alla tempia sinistra ed ha cominciato a sanguinare. La donna è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 avvisati dell'incidente. Sul posto, oltre ai sanitari, anche i vigili del fuoco di Chioggia, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area per timore di altri distacchi. Era questa l'ultima notizia, vi abbiamo raccontato i fatti più importanti dalla città.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
3: Unforgettable.

0: Bueno.
1: La canzone di Alicia Keys, amici, si chiama Falling. All'interno della nostra giornata era l'appuntamento con Unforgettable e in questo passaggio ringraziamo Falegna Maria Padoan, stile e design. Porta blindata, andate subito da Falegna Maria Padoan, stile e design, scegliete la vostra, potete risparmiare anche il 50% in questi giorni, perché ricordatevi, cari amici, che ci sono ancora delle agevolazioni importanti, approfittatene, infatti c'è la detrazione del 50% se mettete in sicurezza la vostra casa. Noi come sempre torniamo più tardi su BCS tra 60 minuti con un nuovo appuntamento, ricordi.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
2: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
3: Centro Veneto Energie. L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
5: Buono!
4: Filetto di orata.
5: Adorabile!
4: Calamaretti serviti sul letto.

0: il forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
6: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
7: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente,
8: autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
9: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
10: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
11: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
12: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
13: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
14: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
15: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
14: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
15: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
14: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
15: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
14: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
16: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
17: Mia nonna.
16: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
17: Mia nonna.
16: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
17: Facile! Ferramenta Sassariolo.
16: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
17: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
18: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
19: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
18: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
20: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
18: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
19: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
21: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
22: Piazza Grande.
23: Città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: passioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì.

0: tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove sogni diventano realtà.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Bagni Lungomare.
3: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci. Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
0: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
4: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
1: Hotel Real.
5: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
4: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
1: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
4: Informati 041 49 26 21.
1: Hotel Real.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
6: Ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
7: Pizzeria da Leo.
8: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
7: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
8: Prenota 041 55 40 550.
7: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
8: Pizzeria da Leo,
7: la migliore.
8: Ma che te lo dico a fa?
7: Ma che te lo dico a fa?
9: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 0274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
10: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: partono, ci sono, c'è il mercato, ci sono un sacco di trattative, amici, e quindi tutto questo ve lo raccontiamo tra poco nella nostra pagina informativa di Sport News, lo faremo tra circa 10 minuti. Intanto ho preparato per voi due successi degli anni 2000, abbiamo scelto Michael Jackson, Love Never Felt So Good, con la voce di Justin Timberlake, e poi a seguire Black Eyed Peas con Don't Lie.
1: Radio BGS, Simply the Best, Simply the Best, in collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia.

0: mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Dai, assaggia questa.
4: L'adoro.
3: E questa?
4: Divina.
3: Ma quanto sei golosa.
4: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
3: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
4: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
3: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin.
4: L'adoro.
5: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
6: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
5: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
6: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
5: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
7: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
8: Da Casa Mania trovi

0: sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande, grande in tutto.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero. In caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors. A Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
6: Rooftop. Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
7: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.

0: 031 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS

Tune. Resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News. Sport News. Le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: vi raccontiamo le ultimissime.
1: Buongiorno.
2: Sport News, Sport News, in collaborazione con Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo, a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina. Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime, via Marco Polo 197, Sottomarina.
3: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
2: Sport News, Sport News.
0: Le notizie dello sport, subito le ultimissime. Partiamo con un record del mondo nell'atletica, nei 110 ostacoli. Jacob Thorpe, americano classe 2005, ha fermato il cronometro a 12,75 nelle batterie dei campionati universitari a Eugene. Il ventenne ostacolista, che non aveva mai corso sotto i 13 secondi, ha abbassato di 5 centesimi il secondo precedente primato di 12,80 stabilito dal suo connazionale. Sapevo di potercela fare, ma non me l'aspettavo in questa competizione, sono state le sue parole. Parliamo adesso invece di calcio. Milan, Luka Modric, non è ancora finita tra il Milan e Modric. Nonostante il finale di stagione amaro, il croato non avrebbe ancora dato per conclusa l'avventura in rossonero, tenendo in vita la possibilità di attivare la clausola unilaterale di estensione del contratto per un'altra stagione. Torniamo ancora al calcio, parliamo adesso di trattative bianconere. Juventus, Mourinho chiama Bernardo Silva al Real, questo potrebbe liberare Brahim Diaz. Il Real Madrid piomba su Bernardo Silva, ma per la Juventus, che aveva corteggiato a lungo il portoghese, può essere comunque una buona notizia, perché spingerebbe Brahim Diaz verso Torino. A fare in salita quindi per Bernardo Silva, in uscita zero dal Manchester City, l'inserimento del Real potrebbe far cambiare appunto idea a Bernardo Silva, e in questo momento i Blancos sono proprio in pole position. Questo però potrebbe favorire l'arrivo di Brahim Diaz, l'ultima idea per la tre quarti bianconera. L'ex Milan non lascerebbe Madrid al cuor leggero, vorrebbe provare a giocarsi le sue possibilità con Mourinho, ma con l'offerta giusta la Juventus spera di convincerlo. Intanto, per quanto riguarda l'Inter, continuano le trattative per Solé, il primo contatto c'è stato, l'Inter ha fatto partire intanto l'offensiva per il giocatore dell'Udinese, considerato il primo nome per rinforzare la difesa. Erano le notizie dello sport.

0: Radio BCS Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

Che bel finale, amici, con Barry White, Let the Music Play. L'ultima per oggi, con questa ci salutiamo, vi auguro una buona giornata, grazie a Gioielleria Ballarin che è lo sponsor di Unforgettable, i bellissimi orologi Danny Wellington, tutti da scoprire, cari amici, andate da Gioielleria Ballarin, acquistateli e avrete anche in omaggio un fantastico paio di occhiali della stessa collezione. Noi invece torniamo domani mattina, precisi e puntuali, dalle ore 9. Ciao a tutti, buona giornata.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
0: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
0: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
0: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
4: A Chioggia, logico.
3: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
4: Felice, logico.
3: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
4: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Di Nadia è felice.
4: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
3: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
4: La taverna.
3: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
4: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: Carlo, voglio la cucina nuova.
8: Se ci pensiamo.
7: Carlo, voglio il salotto nuovo.
8: Sì, ci pensiamo.
7: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
8: Subito!
9: Da Mobil Veneto scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
10: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
7: Carlo, andiamo!
11: È lo sport del momento, è il padel.
12: Clodia Piscina e Fitness
11: ha realizzato due campi dedicati al padel.
12: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
13: Clodia Lab.
14: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
12: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
14: 041 49 65 905.
15: Eurobar. Eurobar. Eurobar è mora mora.
16: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
15: Il punto di ritrovo dei giovani.
16: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
15: Eurobar è mora mora.
16: Mora mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
15: Eurobar è mora mora.
16: Drink and food.
15: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
16: Gustati l'estate.
17: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: passione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
5: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
4: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
5: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
4: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
5: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
6: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente, muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso, guadagna in salute. Palestra Storia Fitness, il benessere entra in movimento.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta
8: Scuola di Musica.
7: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: Sorry, what is Baccaro?
10: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
9: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
10: È il Cicchetto.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: 10 anni della nostra storia. We love 90.
3: Nel 1997 muore assassinato il famoso stilista italiano Gianni Versace. Viene freddato davanti alla sua casa di Miami con un colpo di pistola. A sparare è Andrew Cunanan. Nei suoi ultimi 3 mesi di vita, Cunanan, sotto l'effetto di droghe, uccise senza logici motivi 5 persone. L'epilogo fu il suo suicidio. We love

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sulle

0: a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarino.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
2: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
1: inferriate, ringhiere,
2: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
1: portoni scorrevoli industriali,
2: strutture per parcheggi coperti modulari,
1: strutture e macchinari inox per littica,
2: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
1: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
2: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
1: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
6: Tomato by Clodia.

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
4: 10 anni della nostra storia.
5: We Love 90.
6: Nel 1991 la Disney pubblica il suo 30° classico d'animazione, La Bella e la Bestia. È stato il primo cartone nominato agli Oscar come miglior film, premiato per la colonna sonora per la canzone Beauty and the Beast, cantata da Celine Dion e Peebo Bryson. Nel 2002 è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.
5: We Love 90.
7: We Love 90. Can't touch this. Can't touch this.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Centro Veneto Energie.
1: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
0: Adesso vicino a te.
1: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
0: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
4: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
5: Sì. Well, I found a
4: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
5: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
4: E al ricevimento ci pensiamo noi.
5: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
4: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
5: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
4: La casa di Alice.
5: Dove sogni diventano realtà.
6: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
9: Guida rilassato.
10: Affidati a Bergo.
8: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
9: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
10: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
8: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
11: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
12: Acquista!
11: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
12: Guida!
11: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
12: risparmia!
11: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
13: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
11: Con Take and Drive vinci sempre tu.
13: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
14: Una città, Chioggia, una radio, BCS, Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

The Way We Touch con Charlotte, si chiama così, Charlotte Cardin. Oggi Chioggia in festa, ci sono le bancherelle, quindi oggi in tanti a Chioggia non lavorano sicuramente, eh?

dicevo prima, in tanti oggi a Chioggia non lavorano, soprattutto gli uffici, anche altre attività commerciali sono chiuse proprio per la città che festeggia proprio oggi, come oramai sappiamo, insomma, i santi Felice e Fortunato, i protettori di Chioggia. Ci sono le bancherelle già da questa mattina, quindi potete acquistare dolciumi, soprattutto, mamma mia, che buoni, che buone le caramelle che si trovano i santi, i giocattoli, i generi alimentari, qualsiasi cosa. Cambia ovviamente la viabilità per la via della ZTL in tutto il centro storico dalle 6 alle 24. Divieto di transito per tutti i veicoli in Corso del Popolo. Verranno rimosse forzatamente le auto sui posti parcheggio a pagamento. Accanto alla festa popolare in centro storico si affiancano come sempre le celebrazioni liturgiche, che inizieranno già oggi con la processione alle 18 con le reliquie e le immagini dei santi, partita a Piazzetta Vigo per arrivare in cattedrale, dove verrà celebrata la Santa Messa dal vescovo Monsignor Giampaolo Dianin, recentemente eletto arcivescovo di Gorizia. E poi naturalmente le messe solenni per tutte le parrocchie della città. Felice e Fortunato furono due martiri del IV secolo. E il loro martirio avvenne nel 303-304 durante la persecuzione dei cristiani, e quindi poi, insomma, qui c'è tutta la storia che va avanti, e quindi, insomma, una giornata decisamente molto importante, soprattutto molto sentita dai chioggiotti. Sempre oggi alle 18:30 il programma anche l'inaugurazione del Museo dell'Orologio nella Torre di Sant'Andrea in onore dei due santi patroni, e in programma anche un concerto ospitato dalla Chiesa di Santa Caterina domenica alle 18. E con questo buona festa allora a tutti quanti voi, a chi fa festa ovviamente, a chi non fa festa buon giovedì, buona giornata. E buona giornata anche se lavorate naturalmente, anzi buon lavoro. Adesso c'è Arisa con Rugiada.

0: Dracula Remix. Ci fermiamo una breve pausa alle 14:20 minuti, a tra poco.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
7: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
6: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
8: È lo sport del momento, è il padel.
9: Claudia Piscina e Fitness
8: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
10: Claudia Lab.
6: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
11: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus. 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
12: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Che fastidio! Siamo arrivati al passaggio Simply the Best delle 2:30, come d'altra parte ogni giorno, con Carrozzeria Biasion, che vi ricorda, in caso di incidente siete liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia, quindi non avete nessun vincolo assicurativo, polizza stipulata con il vostro assicuratore. Voi potete portare la vostra auto a riparare dove volete e noi naturalmente vi consigliamo Carrozzeria Biasion, anche perché non è solo una carrozzeria, c'è anche il gommista, la meccanica, il noleggio e il soccorso stradale, quindi servizio completo, vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Biasion inoltre ricorda che il servizio di soccorso stradale, qualora ne avreste bisogno, è gratuito se poi lasciate l'auto a riparare in sede. Carrozzeria Biasion, sempre un passo avanti, via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia. Due successi anni 2000, il primo è di Lady Gaga ed è Just Dance, subito dopo Analyze dei Cranberry.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia.

0: Simply the best.
1: Simply the best.
0: Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Sorry, what is Baccaro?
5: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
4: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
5: È il

0: storici chetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger e i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Carlo, voglio la cucina nuova.
4: Se ci pensiamo.
3: Carlo, voglio il salotto nuovo.
4: Sì, ci pensiamo.
3: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
5: Subito!
6: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
7: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
3: Carlo, andiamo!
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
11: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
10: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
11: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
10: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
11: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
8: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
12: Scarica l'app di Radio BCS.
13: Potrai ascoltare Radio BCS
12: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
8: Radio BCS. Radio BCS.

Giuda ha perso il controllo in piena accelerazione, invadendo la carreggiata e finendo nel senso di marcia contrario, praticamente un frontale a quanto capisco. L'impatto praticamente frontale, appunto, ha causato la distruzione della parte anteriore del veicolo e l'apertura di tutti gli airbag. E Pier Silvio Berlusconi, grazie alla cintura di sicurezza e ai sistemi di protezione della vettura, è uscito illeso dall'incidente. I soccorritori sono intervenuti subito sul posto e lo hanno sottoposto ai primi controlli sanitari. Avrebbe riportato lievi ferite grazie naturalmente agli airbag e naturalmente alla cintura, che è sempre molto importante. Le sue condizioni quindi sono piuttosto buone, quindi oggi è riuscito ovviamente a fare tutte le sue cose. Sappiamo insomma che è un imprenditore molto impegnato, quindi non ha fatto variazioni sugli impegni di oggi, quindi meglio così. Ecco qua, quindi se gli è andata bene, gli è andata bene, perché tante volte per colpa degli altri ci mettiamo noi, quindi per fortuna, per fortuna. Mettiamo Sophie and the Giants a Loser. You.

0: te e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: sottomarina era il 1978, Le Chic con I Want Your Love.
1: Radio BCS.
2: Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

bravissime con I Want Your Love, quindi successi degli anni passati, come sempre nei vari appuntamenti dedicati ad Unforgettable con Gioielleria Ballarin, che naturalmente vi ricorda che come sempre ha tante belle novità in fatto di gioielli, ma soprattutto di orologi, perché in questo periodo ci sono gli orologi nuovi di Daniel Wellington. La tendenza continua ad essere l'orologio vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Sono degli orologi molto belli, naturalmente da acquistare subito da Gioielleria Ballarin. Ricordiamo che acquistando un orologio Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Gioielleria Ballarin, Viale Padova, Sottomarina. Radio BCS, ora esatta le 15:01.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: energia@centroveneto-energie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
6: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
4: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
7: Ci trovi tanto divertimento.
6: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
4: Passa a trovarci.
7: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
7: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
9: Hotel Rial.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Rial.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
9: Guida rilassato.
12: Affidati a Bergo.
11: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
9: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
12: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
11: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
13: L'Associazione Musica Chioggia presenta
14: Scuola di Musica.
13: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
14: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
13: violino, saxofono,
14: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
13: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
14: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
13: Associazione Musica Chioggia.
14: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.

0: per tutta la primavera. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Una città. Pioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

L'amore è bellissima, la canzone di Elisa, che poi tra l'altro insomma è una delle mie cantanti preferite, quindi io non dirò mai che brutta questa canzone di Elisa. Allora,

eccetera, quindi insomma. Ecco, ci sono le sanzioni che vanno da 500 a 5.000 euro con ulteriori misure in caso di reiterazione. Ecco, insomma, si sta parlando molto in città di questa

0: tutte belle bici, nuove proposte, bici elettriche con il motore più potente, autonomia fino a 100 km, le frecce direzionali, lo stop di frenata e le bici a cinghia, così non cade la catena. Tanti nuovi modelli vi aspettano, Stefano e il suo staff naturalmente sono lì ad aspettarvi e a farvi vedere queste bellissime bici. La nuova canzone di Ariana Grande la sentiamo subito, Hey That I Made You Love Me.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike,
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike
1: presenta Out Now.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
4: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
4: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
5: Ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
10: Piazza Grande, grande intorno.
11: Rooftop,
12: il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
12: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
13: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
12: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio.
11: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
14: Fidati di me, non sono un Latin lover.
11: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

sicuramente la festa dei santi Felice Fortunato, come dicevo, insomma una festa molto sentita a Chioggia, ci sono le bancherelle, ci sono i palloncini per i bambini, che bello. Ricordo anch'io quando ero piccina, quando andavo alle fiere, la prima cosa che volevo che i miei genitori facessero, mia mamma, prendermi il pallone. Più di qualche volta poi mi scappava, no? Perché se poi non stai attenta, cioè vola, va via, e quindi più di qualche volta ho dovuto farmi acquistare, farmi prendere appunto dalla mamma qualche palloncino in più, perché magari mi scappava dal polso dove lo tieni legato. E che bei ricordi, bello. E quindi insomma c'è questa bella giornata di festa a Chioggia con i santi Felice Fortunato. Allora, Simply the Best, tra poco mando un saluto a Samuele che ha già prenotato tre canzoni, 1, 2, 3, la musica la scegli te. Adesso c'è Simply the Best, Rick Astley, Never Gonna Give You Up, subito dopo Let Me Go con Heaven 17.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
5: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
6: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
7: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
8: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
9: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
8: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
9: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
7: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
9: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
10: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
11: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
11: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
10: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
11: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
10: E poi

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
3: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
3: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
3: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
4: Tomato by Clodia.

0: pizze con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina,
0: con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Tic,
4: scarica l'app di Radio BCS.
5: Potrai ascoltare Radio BCS
4: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.

scavalcata purtroppo, perché meritava di più, al 13° posto. Noemi, che ho avuto modo di vedere per la prima volta in concerto ieri sera, e devo dire che se vi capita andatela a vedere perché è bravissima, ha una voce penetrante, una voce veramente molto, non voglio dire calda, ma una voce veramente che ti entra, bravissima, complimenti a Noemi. L'abbiamo sentita con Se ti innamori muori. Eccoci qua, 1, 2, 3, la musica la scegli te, quarto appuntamento della settimana. Oggi Samuele via social ci richiede 3 canzoni di un giovanissimo disc jockey, musicista e produttore discografico olandese. Lui è nato ad Amstelveen il 14 maggio del 96, a 30 anni, quindi è olandese, ed è Martin Garrix, che spesso e volentieri poi sentiamo in questi giorni con la sua nuova canzone. Pensate che lui è arrivato al successo nel 2013 con il singolo Animals, e nel 2016, all'età di 20 anni, è stato posizionato al primo posto tra i 100 migliori DJ al mondo secondo la rivista DJ Magazine, divenendo inoltre il più giovane ad ottenere tale riconoscimento. La rivista ha confermato il posizionamento nella classifica anche nel 2017, nel 2018, 22 e 24, e uguagliando il record di Armin van Buuren, che appunto un altro DJ veramente molto, ma molto famoso. Quindi Martin Garrix oggi ovviamente con noi in 1, 2, 3 la musica la scegli te. Andiamo ad ascoltare in primis un grande successo appunto di Martin Garrix, il singolo Animals, che ha permesso a questo DJ di diventare il più giovane DJ a raggiungere la prima posizione su Beatport, ed è appunto Animals del 2013, del 17 di giugno per la precisione. Quindi Samuele ci richiede Animals, completamente strumentale ma naturalmente molto bella, poi In the Name of Love del 2016 e passiamo a We Are the People del 2021. Quindi direi un bellissimo 1, 2, 3 la musica la scegli te oggi, all'insegna della musica dance di Martin Garrix.

0: con noi. 1, 2, 3, la musica la scegli te. Torna domani pomeriggio.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Into My Heart, il passaggio unforgettable delle 16, naturalmente falegnameria padovana e stile design sempre presenti nel campo del serramento. Ovviamente li trovate in strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Se avete bisogno di assistenza, qualche serramento si è rotto, contattateli, ma soprattutto passate. Se avete bisogno di serramenti nuovi per rinnovare la vostra casa con serramenti veramente di qualità in con porte di design e finestre in vetro alluminio, naturalmente con un sacco di nuove finiture di tendenza, li trovate in strada Madonna Marina a Sottomarina. Vi saluto da Monica Laurenti, è tutto, a domani, buon pomeriggio a tutti. Ora esatta 16:03 in questi istanti.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
2: Centro Veneto Energie. L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
6: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
5: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
6: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
5: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
7: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
6: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
8: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
6: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
6: Hotel Real.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
6: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
6: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
12: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
11: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
12: Sì, sì, come no?
13: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
14: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
15: Pizzeria da Leo.
16: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
15: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
16: Prenota 041 55 40 550.
15: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
16: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
15: La migliore.
16: Ma che te lo dico a fa?
15: Ma che te lo dico a fa?
17: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
18: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

davvero si vola. Ciao a tutti, buon pomeriggio, buon giovedì 11 giugno. Oggi festa a Chioggia, poi ne parleremo diffusamente. E per quanto riguarda la situazione meteo, una giornata davvero particolare che stamattina mi ha colta impreparata, devo dire. Quando poi ti prepari in tutta fretta e vedi che fuori c'è comunque un pochino di sole, ok, più che altro guardato le previsioni del tempo, il sole poi c'era alle 10 circa, per cui ho detto ok dai, poi esce, ma non, eppure ho aperto le finestre eccetera, ma la casa era così calda che non ho sentito il freddo che c'era fuori quando sono uscita. Sono praticamente congelata, sono rimasta là così, ma ero in ritardo, quindi dico vabbè, vado così come sono, che devo fare. Per fortuna una mia amica aveva un giubbettino e me l'ha prestato, perché altrimenti sarei veramente congelata. Però cioè, a me fa piacere questo bel freschetto, penso anche a molti di voi. Certo, il vento impedisce magari, non dico di andare in spiaggia per le persone che oggi sono libere, però di godersi appieno la giornata, perché in spiaggia comunque ho dato un'occhiatina, ce ne sono di persone, chiaramente con l'ombrellone chiuso, assolutamente, altrimenti vola. Comunque ci gustiamo questa giornata insieme, come al solito fino alle 19, Cinzia Riccieri e Paolo De Grandis. Oggi giornata piena di tante cose, non solo notizie e musica come al solito, ma anche parecchi ospiti, parecchi appuntamenti, quindi sarà sicuramente un pomeriggio molto molto gradevole. Per quanto riguarda la musica, ecco uno che si sta portando a casa un sacco di premi e devo dire se li merita tutti. Sombre.

0: so, non sono originale, perché spessissimo quando c'è una canzone, cioè una canzone, una giornata ventosa, ascoltiamo questa canzone di Nicola Fabi e Max Gazzè, ma mi piace in particolar modo. Ti piace Vento d'estate?
1: Ok, buongiorno a tutti, la tristezza.
0: Non gli piace.
1: La
0: ma
1: tristezza
0: perché?
1: Portata, ma perché è triste questa canzone?
0: Ma non è triste.
1: No, è bella, sta scherzando, solamente per romperti le balle, no? Una bella canzone.
0: Ti
1: questa
0: piace? Non so mai quando.
1: No.
0: Non so mai quando dice la verità, aiutatemi.
1: Faccio sentire, eccola.
0: Suona.
1: Qua, attenzione. Dove che sia? Chi chiama secondo te a quest'ora?
0: È il nostro capo.
1: Eccolo qua. Lasciamolo squillare. Che
0: va bene. Non ci ascolta quindi.
1: Boh, non ho più pallida idea. Poi lo scopriremo probabilmente dopo. Vada avanti.
0: Ok, attimo di pausa.
1: Ci fermiamo un pochino,
0: insieme.
1: State con noi.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
5: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
4: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
5: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
4: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
6: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
7: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
6: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
8: Scegli Sottomarina e Isola Verde.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
0: Be active.

0: tua storia con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari. Via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: primo tacco 12. E il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: appuntamento con Simply the Best, quello delle 16.30, grazie a Roberto Gomme che vi ricorda che dovete dare una controllatina alla vostra auto. Ci sono promozioni su controlli completi, manutenzione offerte, su tagliandi e cariche dell'aria condizionata della vostra vetturina, quindi date un'occhiatina per stare belli freschi quest'estate. Non aspettate l'ultimo momento, prendete un appuntamento da Roberto Gomme che vi aspetta all'interno di Carrozzeria Biasioni in via Venturini a Sottomarina.
1: Sono due canzoni da ascoltare, Gli Incognito e Jamiroquai.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
6: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
4: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
6: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
4: Passa a trovarci. Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
7: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
4: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
8: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
9: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
8: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
9: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
8: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
10: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
11: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
10: violino, saxofono,
11: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
10: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
11: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
10: Associazione Musica Chioggia.
11: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
12: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
13: Amore, non siamo a teatro.
12: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
13: Tesoro, non sei a teatro.
12: Ah no? E dove siamo?
14: In qualche paradiso.
13: Ma siamo da Ceolin.
12: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
13: Pasticceria Ceolin.
12: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
15: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
16: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
13: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
15: L'adoro.
17: Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
18: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
17: Abbinali con ottimi

0: 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: anche sul nostro profilo BCS Paolo e Cinzia, quindi collegatevi perché abbiamo subito la prima ospite.
1: Francesca Gennari, che è referente per Sottomarina Chioggia, quindi del Centro Veneto Energie. Francesca, ciao, ciao, buongiorno, benvenuta.
0: Ciao Francesca, ci senti Francesca?
1: Vediamo se ci sente Francesca, in questo momento mi sembra che non ci senta.
0: Come
1: ci
0: mai?
1: Senti Francesca? Deve aver, forse non sente il nostro microfono in questo momento, non lo sente. E allora facciamo una cosa, diamo subito facciamo una canzone immediata, veloce veloce, e poi riprendiamo ad essere in diretta con lei. Quindi facciamo una canzone veloce e poi riprendiamo. Okay?

0: Allora, come abbiamo già ricordato prima, c'è questa diretta da fare.
1: Sentiamo
0: Vediamo se Francesca ci sente.
1: Sì, ci senti in qualche maniera?
0: Non ci sente in qualche maniera.
1: Non c'è possibilità di farci sentire. Evidentemente
0: non si riesce a capire come mai.
1: Qualche piccolo problema e non riusciamo a risolverlo. Non ci sente. Proviamo a togliere il microfono per cortesia, grazie. Ci senti Francesca?
0: No.
1: Non ci sente,
0: no,
1: Francesca non ci sente.
0: Non posso fare nulla.
1: Ok, togliamo l'immagine per cortesia, grazie. Allora cerchiamo di sistemare la nostra diretta più tardi perché abbiamo qualche piccolo problema. Vi ricordiamo che Centro Veneto.
0: Aspetta, però io sento Chiara. No, prima stavo
1: va bene. Ok, allora Centro Veneto Energie apre i battenti domani in via Vespucci, al numero 128. Francesca Gennari è la referente e quindi vogliamo sentirla immediatamente per avere il polso della situazione. Domani avremo anche una diretta importante, abbiamo qualche piccolo problema che cercheremo immediatamente di risolvere e lo faremo tra qualche istante. Nel frattempo noi abbiamo un'altra canzone, credo di no, andiamo direttamente con Unforgettable e poi ne parliamo.
2: Radio BCS Unforgettable.
3: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
2: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

Che Daudo My Dreams, che Dinto Macar, questa canzone mi ha sempre fatto tanta allegria. Billy Ocean l'abbiamo riscoperta grazie all'appuntamento con Unforgettable, a quest'ora in collaborazione con Gioielli Ballarin, che vi aspetta con i nuovi orologi di Daniel Wellington, sia per lui che per lei. Ci sono quelli vintage con cassa piccola e squadrata. Andateli a vedere, anche perché se acquistate un orologio di Daniel Wellington in questo periodo avrete in omaggio subito un paio di occhiali della stessa linea. Non perdetevi questa bellissima occasione. Stefano, Anna e Karin vi aspettano in Viale Padova, Sottomarina. Puntualissimi, sono le 17.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
7: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
8: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
9: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
7: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
8: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
7: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
8: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
9: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
8: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
10: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
11: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
10: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
12: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
10: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
13: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
14: Piazza Grande, grande intorno.
15: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
16: Mia nonna.
15: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
16: Mia nonna.
15: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
16: Facile! Ferramenta Sassariolo.
15: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
16: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
17: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
18: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
19: Guida!
18: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
19: risparmia!
18: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
20: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
18: Con Take and Drive vinci sempre tu!
20: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
21: Una città? Chioggia. Una radio. BCS.
0: Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: pensiamo di aver risolto questo piccolo problema, perché è un'intervista che noi ci teniamo molto a fare. Domani ci sarà un'Igor Astori importante in via Vespucci a Chioggia, anzi a Sottomarina, quindi parliamo di Centro Veneto Energie, e siamo con Francesca Gennari, che ne è la referente. Ciao Francesca.
1: Ciao,
0: buongiorno,
1: Francesca.
0: Benvenuta.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: Ah, Bemus Papam, ci siamo.
1: Fatta.
0: Francesca, che tu, Cinzia, non lo sai, ma Francesca la conosco da tempo immemore, penso da quando era nata, roba del
2: quando
0: genere. Da quando sei nata, quindi da tantissimo tempo. Allora,
1: quindi sei ancora scioccata, Francesca?
2: No.
0: No, ci conosciamo bene da tanto tempo. Allora, Francesca, parliamo un po' di questo appuntamento domani. Voi siete emozionati per questo?
2: Moltissimo, moltissimo, anche perché è una bellissima realtà, lo sportello di Sottomarina, e quindi ci crediamo e ci impegniamo molto, ecco, a far valorizzare il nostro punto clienti.
0: Voi, e poi è una squadra tutta di donne, bisogna aver paura, cioè bisogna spaventarsi.
2: No, siamo un bel gruppo affiatato, anche perché appunto noi abbiamo molti sportelli e tocchiamo un po' tutte le province del Veneto, e quindi sì, la donna è un po' più empatica rispetto all'uomo, però nulla toglie che abbiamo anche dei colleghi maschietti molto validi.
0: Trattateli bene, mi raccomando. Cosa succederà domani? Certo, Cinzia, sei curiosa, certo. Anche perché domani ci sei anche tu,
1: domani vengo di persona a tastare il terreno per l'inaugurazione, quindi raccontaci un po' innanzitutto a che ora si parte.
2: Si parte alle 18:30 e appunto ci saranno le autorità, noi saremo tutti al completo, quindi anche le colleghe degli altri sportelli, ci saranno i dirigenti e niente, quindi domani aspettiamo, contiamo che ci siano parecchia gente, quindi scusate, sono emozionata.
0: Vai tranquilla, Francesca, una cosa che ti volevo chiedere: e se qualcuno arriva domani c'è la possibilità di fare dei contratti da subito, cioè di dire ma io sono venuto a trovarvi, va bene il pasticcino, va bene eccetera, cioè, ma io voglio fare il contratto, voglio avere informazioni, voi siete pronti? Certo, per
2: noi,
0: questo
2: noi lasciamo i nostri contatti, che comunque noi abbiamo vari contatti, cioè il cliente non è obbligato a passare solo per fare i contratti, ma può passare anche semplicemente per fare due chiacchiere.
0: Eccolo qua, è partito ai. Ancora una volta, rimettiamo, ecco, ci siamo, vai pure.
2: Quindi può contattarci anche per prendere appuntamento, se ha esigenze lavorative, esigenze di orari, comunque noi abbiamo anche un po' di flessibilità oraria, quindi può contattarci, i nostri numeri, quindi 041-823-4187, che è il numero fisso, oppure al 324-0234-985, che è il numero di cellulare della collega che seguirà lo sportello, perché è indispensabile comunque che in ogni sportello ci sia una persona del posto, del luogo. E abbiamo una mail, quindi possono anche scriverci a chioggia@centrovenetoenergie.it oppure recarsi direttamente allo sportello di via Merigo Vespucci 128.
1: Allora vogliamo
2: domani
1: dare anche...
2: Appunto, chi vuole può anche già fissare un appuntamento per la settimana a seguire appunto il discorso delle autorità, il discorso del titolare, che sicuramente sarà presente con tutto lo staff della sede, come dicevo prima, seguirà il buffet, un ricco buffet per tutti quanti, quindi tutta la popolazione è invitata e ci contiamo.
1: Eh sì, tutta la popolazione è invitata, quindi diciamo che ci saranno anche delle cose buone da mangiare, no? Il buffet.
2: Certo, ci sarà anche un omaggio, ci saranno anche i gadget.
1: Ci sarà proprio il taglio del nastro? C'è il momento del taglio del nastro?
2: Sì.
0: Francesca, senti, cosa vuol dire essere referente di un'azienda così importante che apre i battenti in una città così importante come Chioggia? È una grande responsabilità, te la senti?
2: Sì. Sì, perché è un lavoro che mi entusiasma molto, mi piace, e non è solo un lavoro, cioè non è solo un guadagno mensile, ma è proprio una cosa che mi coinvolge anche emotivamente, mi piace proprio, lo faccio con passione.
0: È una sorta di scommessa anche tua, una sorta di scommessa anche tua personale poi alla fine.
2: Certo.
0: Allora io direi lasciamo Francesca al suo lavoro.
1: Sì, anche perché devono organizzarsi domani, anche certo. Per domani, che è la giornata clou, no?
0: Domani ti vedremo proprio in carne ed ossa. Francesca Gennari, grazie per essere stata con noi. Cinzia, ricordiamo ancora
2: grazie
0: una volta, Centro
2: sì,
0: Veneto Energia apre
1: Centro
0: domani.
1: Centro Veneto Energia apre domani in via Amerigo Vespucci 128 e ci sarà l'inaugurazione a partire dalle 18:30 e noi saremo lì.
0: Assolutamente. Ciao Francesca,
2: ciao,
0: un abbraccio.
2: Domani,
0: ci vediamo.
2: Ciao,
0: buona giornata.

0: promozione con
1: Planet Bike.
0: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
1: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
0: Planet Bike.
1: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

Planet Bike. Siete andati a vedere le nuove bici elettriche di Planet Bike? Spero di sì, anche perché ci sono quelle con motore ancora più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata. Non ci sono soltanto le bici elettriche, ma anche le bici a cinghia, così eviterete che cada la catena, e poi le bici, quelle proprio classiche, classiche da passeggio. Andate a vedere da Stefano e il suo staff che vi aspettano in viale Mediterraneo, Sottomarina.

0: dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
1: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
1: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
6: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
5: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
7: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
8: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
7: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
8: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
7: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
8: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
9: Osh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
8: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
9: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
8: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
9: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
8: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
9: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
8: E le golose coppe gelato.
9: Osh Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: Telefono 041 55 40 660.
9: Osh Caffè.
8: Osh Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
10: Pizzeria da Leo.
11: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
10: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
11: Prenota 041 55 40 550.
10: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
11: Pizzeria da Leo,
10: la migliore.
11: Ma che te lo dico a fa?
10: Ma che te lo dico a fa?
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: è questa che va.
1: È questa che va perfettamente.
0: Questo signore che vi presento qua.
1: Signore, è un ragazzuolo.
0: No, è un signore perché, perché ha 18 anni ma ne di 19.
2: Esatto.
0: Ne dimostra di più.
1: Ma come ne dimostra di più? No, non crederci Angelo.
2: Assolutamente no.
0: Angelo, dovete sapere che noi l'abbiamo conosciuto sia perché ha festeggiato con noi il compleanno e poi perché è un arbitro di calcio. Che
2: esatto.
0: Quando è che hai cominciato a fare l'arbitro, Angelo? Vieni più vicino.
2: Ho cominciato a fare l'arbitro 3 anni fa.
0: Quindi avevi 15 anni, ma cosa ti ha portato a far l'arbitro di calcio?
2: Siccome che il calcio non mi piaceva e ho provato a giocare a calcio a Clodienfe, dopo ho smesso e mi è piaciuto fare l'arbitro.
0: Ma far l'arbitro però ti esponi alle parolacce, diciamo ti esponi al pubblico ludibrio, quindi la gente ti addita, però c'è anche il fatto da dire che puoi decidere una partita.
2: Esatto, ma degli insulti delle persone a noi non ci interessa perché ormai siamo abituati, quindi bisogna andare avanti per la nostra strada e andare più avanti possibile.
0: Tu lo faresti l'arbitro, Cinzia? Io se sei l'arbitro vengo a offenderti.
1: Tu mi offendi anche senza
0: come
1: fare l'arbitro.
0: Come arrivi con la macchina inizio a offenderti.
1: No, beh, ci sono tante arbitro donne adesso, no? Che cosa ne pensi, Angelo?
0: Dell'arbitro donna?
2: Ma sono tutte uguali.
1: Bravo, ottima risposta.
0: L'arbitro è arbitro.
2: Sì, esatto, non cambia la distinzione del sesso perché siamo tutti esseri umani e sono tutte brave, anzi le donne sono ancora più brave di noi.
0: Penso anch'io.
1: E vai, Angelo, vai.
0: Angelo, però
1: ti offro
0: oggi
1: da bere un
0: Angelo,
1: gelato
0: oggi
1: meglio.
0: Però Cinzia non è qua per parlare di calcio,
1: no.
0: Ma Angelo è evidentemente è bravo negli sport.
1: Sì, decisamente.
0: E anche nel padel.
2: Beach tennis,
1: che è diverso dal padel.
0: Che differenza c'è tra il beach
2: allora,
0: tennis?
2: Allora, nel beach tennis si gioca in spiaggia, con le racchette un po' più fine rispetto a quelle del padel. Al padel si gioca come fosse tennis, ma ci sono dei vetri che rinchiudono e possono fare rimbalzare la pallina. E il padel ha la racchetta un po' più spessa del beach
0: anche
2: tennis.
0: Anche più corta.
2: Sì, però e cambiano le palline anche.
0: Nel beach tennis poi avete delle palline diverse, sono
2: esatto,
0: vado errato.
2: Sì.
0: Che sono fatte come? Non sono palline normali?
2: Sono gialle e arancioni. Invece
0: quindi,
2: solo,
0: ed
2: invece,
0: è proprio pallina oppure
2: è una pallina normale come fosse il tennis?
0: Più leggera però.
2: Più leggera, esatto.
0: Come nasce questo amore per il beach tennis?
2: Ma guardando anche il tennis come Sinner e dopo ho intrapreso 3-4 anni fa il beach tennis e intanto ringrazio anche Paolo Sanitti che è mio fiduciario regionale che mi sta aiutando in questo percorso. E ho cominciato a fare la fase regionale di TPL alla squadre proprio in aprile di quest'anno e mi sono qualificato alla fase nazionale.
0: Diciamolo perché è qua, non solamente perché è un campione di beach tennis, io avevo detto padel ma è sbagliato, ma perché sarà le fasi nazionali, finali nazionali di beach tennis TPRA, che è un campionato,
2: sì,
0: esattamente domani il 13 e il 14 di giugno a Grosseto in Toscana. Come ti sei conquistato questa finale? Cosa è successo?
2: Ci siamo conquistati queste finali.
0: Siete in quattro, giusto?
2: Siamo in quattro.
0: A rappresentare il Veneto?
2: Sì, con Piero Ziani, Lia Vidale, Andrea Schiavone e io. E questa è la mia squadra composta che andremo ad affrontare le girone, che giochiamo contro la Toscana, contro l'Emilia Romagna e contro la Lazio.
0: Quindi giocate proprio in Toscana contro la Toscana, ammazza, voglio vedere cosa succede qua.
2: La fase nazionale sono conquistate tramite la fase regionale fatta a fine aprile a Rovigo, al chiuso, e ci siamo conquistati questa fase nazionale.
0: Però non ho capito se giocate in doppio in singolo.
2: Si fanno due partite, una due a doppio con due persone diverse.
0: Ah, quindi in doppio con persone diverse. Cinzia, hai qualche domanda?
1: Allora, Angelo è proprio pronto a partire, quindi sei venuto qui a trovarci e domani sei già con le valigie pronte praticamente. Hai detto che parti con altre due persone.
2: Esatto.
1: Fate naturalmente il vostro dovere, in bocca al lupo, ma ci sarà anche un momento di divertimento, diciamo?
2: Sì, ci sarà un momento di divertimento col sabato sera al buffet col DJ in spiaggia. Dove passeremo la serata del sabato sera tutti insieme quelli che partecipano al torneo.
1: Perché è anche bello quello, no? Il fatto di condividere con altri ragazzi dei momenti.
0: La domanda che ti faccio è: lo sa tua amorosa che c'è il DJ alla sera? No, perché sta ascoltando in spiaggia in questo momento.
1: La salutiamo.
0: Che salutiamo, se non lo sapeva, facciamo un caramba.

0: Che sorpresa, lui va in discoteca poi sabato sera, te lo dico, è altro che ride, cosa ridi, che sei già rovinato se stai ascoltando. Come cosa ti aspetti? Cioè 1x2, cioè facciamo un tu conosci le altre squadre all'incirca, le avete spiate?
1: Allora, il nostro girone non lo conosciamo perché conosciamo solo la regione da dove provengono e non sappiamo né i giocatori come se sono forti oppure sono scarsi. Noi dobbiamo fare il nostro meglio come abbiamo fatto a Rovigo e speriamo che vada tutto il meglio e andiamo fino in fondo.
0: Guarda che tu mi parli molto da sportivo, però è vero o no? Speriamo che abbia fatto il nostro dovere, speriamo che vada al meglio. Se parli proprio
2: è uno sportivo,
0: ho capito. Ma dovresti anche dire: no, guarda, noi li massacriamo, li facciamo,
1: ma no,
0: murini,
1: bisogna stare coi piedi per terra nello sport, perché nessuno è Sinner, nessuno è Berrettini, bisogna giocare punto per punto e provare a vincere queste partite.
0: Senti, qual è il vostro punto di forza?
1: Il nostro punto di forza è io che schiaccio sempre, schiaccio molto forte e vengono molto bene le schiacciate.
0: E gli altri due componenti di dove sono?
1: Uno da Treviso e uno da Mestre.
0: Ti ricordi i nomi così li diciamo?
1: Andrea Schiavon da Mestre e Elia Vidal da Treviso.
0: E tu, insomma, un ragazzo di Chioggia che rappresenta il Veneto in beach tennis non è facile. Dove ti alleni qua in Chioggia?
1: Allora, mi alleno qua principalmente ai Campi della Storia.
0: Salutiamo anche il nostro amico Fabrizio
2: che abbiamo sentito proprio ieri,
0: ragazzi,
2: tra l'altro.
0: Fabrizio, chi ce lo tocca, guai.
1: E dopo faccio dei tornei anche amatoriali off it in giro tra Rosolina Mare, la Rosolina Pineta, SDV Rosa Pineta di Paolo Sannitti, che è ufficiale regionale. Dopo faccio anche delle tappe fuori, ad esempio a Cavallino Tre Porti, a Bibione e via dicendo così.
0: Perché ogni tanto Angelo ci scrive: guarda che ho vinto, guarda che ho vinto. Ci avverte ogni tanto. Cinzia, però è una sorpresa per te.
2: Per me?
0: Sì, perché
2: è lui l'ospite.
0: Ho capito, ma io ce l'ho per te perché io anch'io gioco al mio. Passo davanti, scusa. Anch'io gioco con la mia racchetta gioco, che è un piacere, il campionato nazionale di paletta. Non viene bene, non sono molto bravo. Esiste, ma se esiste io gioco. Altro che
2: dopo ti mando io a fare le pulizie con quella, ecco.
0: Angelo, grazie per essere stato con noi, è stato un piacere.
2: Angelo Boscolo Bisto, che partecipa alle fasi finali nazionali di beach tennis a Grosseto e poi naturalmente ci aggiorni.
0: Lunedì,
2: ci fai sapere come va.
0: Ci fai sapere,
2: ok?
0: Lunedì, va
2: ottimo.
0: Bene. Grazie Angelo,
2: è stato
0: un piacere. Ciao. Welcome to Sunday.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì!

0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove sogni diventano realtà.
2: Multicostruzioni. Organizzazione. Uomini. Esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
9: Hotel Rial.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Rial.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Radio BCS.

0: Paolo, Paolo, vai a Chioggia a prendermi una piadina?
1: Assolutamente sì, ma stai scherzando?
0: Sì, sai che ci sono i santi a Chioggia, Felice e Fortunato
1: tutti
0: oggi.
1: Lì sono, tutti
0: e quindi
1: quanti.
0: Ci sono le bancherelle, se magna, se compra.
1: Bene. No, no, ma tanta gente oggi, tutta la, la città è praticamente. Però attenzione perché alle 22 finisce tutto, eh? I
0: non
1: santi
0: penso.
1: Vanno via, i santi alle 22 i santi scappano.
0: Beh,
1: via.
0: I santi devono andare a letto presto.
1: Perché i residenti del centro storico non vogliono i santi quest'anno.
0: Ma non lo so come, non so da quando comincia questa cosa. In ogni caso hanno beccato anche una giornata bella fresca,
1: bella,
0: diciamo.
1: Si sta, bene,
0: si sta così bene a passeggiare che è proprio ottima.
1: Si sta bene, andate a fare un giro in centro fino
0: sì,
1: alle 22:05, poi dovete scappare a casa. Andate da un'altra parte. Rosolina Mare, per esempio, un altro posto dove c'è casino, dove c'è Jesolo si può andare, che si sta dopo le 22.
0: Beh, Rosolina Mare, sinceramente,
1: sì, fino a un po' di più, un po' di più.
0: L'altra estate ci sono stata e
1: un po' di più. Cosa c'è qua vicino? Andate al Lido, andate dopo le 22, andate da un'altra parte. Siamo un po' polemici? No, poca roba, avete poca roba. Shakira, che colonna sonora dei mondiali
0: di calcio. Dei mondiali che sono partiti.
1: Oggi partono,
0: Dai, dai!

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
3: Unforgettable.

0: Bella questa canzone del 95 di Corona. Invece parliamo adesso di Falegna Maria Padoan e Stile Design, che colgono l'occasione in questo momento per ricordarvi ancora una volta dei tanti incentivi disponibili per la sostituzione di infissi sia interni che esterni, per dare così colore, luce alla vostra casa, per cambiarla. Allora ricordiamo le porte di design in vetro oppure in alluminio di alta qualità, oppure portoncini blindati, in tutto godere del 50% di detrazione. Falegna Maria Padoan e Stile Design vi aspetta in strada Madonna Marina Sottomarina.
1: Vediamo che ore sono, le 18 e quasi due minuti.
2: Centro Veneto Energie,
3: l'energia che muove il Veneto da 60 anni,
2: adesso vicino a te.
3: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
2: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
5: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
4: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
5: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
4: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
5: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
6: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
7: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
6: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
7: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
6: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
8: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia, diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
9: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
8: Per i nostri 50 anni, mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
10: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
8: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
11: Carlo, voglio la cucina nuova.
12: Se ci pensiamo.
11: Carlo, voglio il salotto nuovo.
12: Sì, ci pensiamo.
11: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
12: Subito.
1: Da Mobil Veneto scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
3: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
11: Carlo, andiamo!
13: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
14: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
13: inferriate, ringhiere,
14: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
13: portoni scorrevoli industriali,
14: strutture per parcheggi coperti modulari,
13: strutture e macchinari inox per littica,
14: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
13: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
14: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
13: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
15: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
16: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena. Gabbiano.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Night dice urlaro forte. Buon compleanno Silvia!
1: Ula!
0: Ciao Silvia!
2: Ciao, ciao!
1: Silvia, allora noi siamo al terzo piano, suona tranquillamente, porta anche le salviette, l'abbiamo noi, non preoccuparti, grazie.
0: E che cosa è? Che cosa deve portare? Dolce o salato?
1: No, salato, salato. Salato.
0: Ah, salato.
1: Salato, tranquillo.
0: Niente torta, no, io voglio la torta.
1: Anche torta, torta salata, altro che. Silvia, perché non vieni qua con noi?
2: Sono in giro.
0: In giro dove? In città comunque? Dove?
2: Esatto, esatto, sì.
1: Eri in giro anche qua.
0: Sei a Chioggia per caso?
1: Oggi, eh? Sì.
2: Come a Chioggia, sì.
1: Com'è la situazione?
2: No, tranquilla per il momento.
0: Ah, non c'è tantissima gente quindi?
2: No, adesso no.
0: Ah, ok, però si sta bene.
2: Tranquillo.
0: Si sta bene oggi con la temperatura.
2: Sì, un po' ventilato, si sta bene.
0: Si sta bene. Hai fatto spesucce?
2: Ho fatto spesucce, sì, tutte stupidaggini però.
0: Ah, dai, raccontaci che cosa hai comprato, che siamo curiosi.
2: Ma sì, sui mercatino, gioiellini, quelli poco. Sì, da pochi soldi, insomma.
0: Ah, qualche bijou, diciamo.
2: Bijou da poco, ecco, da cambiarsi ogni tanto.
0: Ti sei fatta qualche regalo?
2: Sì, così, la stupidaggine, ecco.
1: Ma hai fatto, Silvia, la lista della spesa per oggi, della serie, senza dire che volevi un regalo, ma dicendolo senza dirlo, della serie?
2: Ma certo,
1: che
2: sempre
1: bella, che bella quella bicicletta,
2: esatto,
1: elettrica.
2: Esatto.
1: Una roba del genere.
2: Beh, esatto. Donne, ma c'hai anche azzeccato comunque.
0: Ah, vuole la bici elettrica,
2: sì.
0: Già
2: presa.
1: Già vedi che io so. Beh, a Chioggia non è che sbagli molto.
2: Perché
1: a Chioggia sbagli molto.
0: È facile. Facile.
1: Se non vuoi sbagliare, esatto. Prendi una bici elettrica e fai tutti contenti.
2: Esatto.
1: Tranne me, che in macchina vi trovo sempre che mi passate a destra, a sinistra, avanti, indietro.
2: No, io no.
0: Io che decisamente sono contro la bici.
1: Che bello. Proprio mettiamo giù il telefono qua. Silvia, senti, com'è stato quest'anno dal 2025 fino a oggi? Che voto dai a quest'anno appena passato?
2: Insomma,
0: si può fare di meglio.
1: Qualche problemino.
2: Esatto, si può fare di meglio.
0: Quindi
2: sì,
0: il prossimo anno si farà di meglio.
2: Speriamo meglio il prossimo, dai.
1: Ma c'è un qualcosa, tipo un fioretto che farai, che ti sei promessa di fare, magari lo farai nel 2025. Cioè, puoi dire qual è, per curiosità?
2: No, è un segreto.
0: Non si dice.
2: Esatto. Non si realizza.
1: C'è un fioretto invece che puoi dire.
2: Non saprei.
0: No, i fioretti non si dicono. Più che altro, più che fioretto, io direi che, non so se voi lo fate, io lo faccio ancora davanti alla torta nel momento in cui si soffia la candelina,
2: fatto,
0: esprimere il desiderio.
2: Esatto, l'ho fatto.
0: Hai fatto.
2: Sì,
0: io non si è ancora avverato.
1: L'anno scorso si è esaudito il desiderio.
2: Sì.
1: Si può sapere quale stavolta?
2: Salute per tutti, per tutta la mia famiglia.
0: Hai detto nulla.
1: Bene.
0: La cosa diciamo importante.
2: È andata bene, esatto.
1: Siamo contenti per questo, veramente contenti.
0: Silvia, grazie. Ti lasciamo alle tue spesucce, più che altro farai un altro giretto, immagino adesso.
2: Certo. Sì, assolutamente.
1: Terzo piano, Viale Veneto, ti aspettiamo.
2: Lo so dove siete, lo so.
1: Patatine.
0: Sa dove siamo.
1: No, okay. Prosecco te, no, Cizia.
0: No, Prosecco no.
1: Cizia, no, Prosecco, eh.
0: Vabbè, dai, berrò un po' d'acqua.
1: Un po' d'acqua, ti va anche bene. Ciao Silvia!
0: Grazie mille!

0: cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
2: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente. Muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso. Guadagna in salute. Palestra Storia Fitness. Il benessere entra in movimento.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova. Piazza.

0: Ritrovo dei giovani.
1: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
0: Eurobar è Mora Mora.
1: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
0: Eurobar è Mora Mora.
1: Drink and food.
0: Lungomare Adriatico sottomarina.
1: Gustati l'estate.
2: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: automobilistico, quindi se avete queste caratteristiche andate da Biasion, che vi aspetta in via Venturini a Sottomarina.
1: Se amate gli anni 80 vi regaliamo due canzoni veramente iconiche, Love 42 1985 con Something About You. C'erano due versioni di questa canzone, una radiofonica che mi piaceva meno, una invece più mix che durava moltissimo, un intro ti ricordi era due minuti, era meravigliosa. E poi in excess purtroppo hanno avuto una ascesa rapida, una discesa rapidissima, anche perché il cantante si uccise ancora appunto negli anni 80. E questa è Need You Tonight.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
1: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
0: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
1: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
0: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
2: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
3: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: Special Edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
7: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
6: Gabbiano 2, I love you.
8: Anna
9: Radio BCS.
10: Radio BCS.
9: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
11: Tic, tic,
12: scarica l'app di Radio BCS.
13: Potrai ascoltare Radio BCS
12: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
11: Tic, tic,
9: Radio BCS.
10: Radio BCS.
9: Grazie alla nostra app.

0: Allora, questa sera la festa dei Santi Felice e Fortunato, sì. Quindi Chioggia, il centro storico di Chioggia, fino alle 22 sarà fisso di gente così, quindi che si potranno divertire dalle 22 un secondo, faranno così.
1: Evviva, evviva.
2: Ma non so se è partita l'ordinanza, non
0: però
2: penso.
0: Lo faranno. E questa sera vi do un consiglio al, come si chiama il ristorante, al Baruffino, all'hotel,
2: sì,
0: Grande,
2: sì, sì,
0: Italia.
2: A Vigo.
0: Esatto, a Vigo. C'è questo hotel in fondo, per chi non fosse della zona, proprio in fondo a Vigo. Ci sarà intorno alle 21 una come si dice, una esibizione della scuola di tango Dea Tango di Sara Forzato, quindi con tutti i suoi allievi. Vi farà vedere come si balla il tango e magari anche vi solleticherà per iscrivervi ai nuovi corsi che partiranno da settembre. Poi la stessa scuola si porterà invece a Indiga il giovedì, Indiga un giovedì ogni due, quindi un giovedì sì e un giovedì no, e dal 20, te lo dico subito, dal 25 giugno saranno proprio lì per ballare una milonga, quindi che sarebbe la solita, io lo dico, la chiamo la discoteca dei tangheri. Una bella atmosfera, la musica è bassa e credo si possa tenere la musica anche oltre le 22. Non è centro,
2: sì,
0: storico,
2: anche perché
0: vero?
2: Siamo sottomarina,
0: non è centro storico, è vero? No. altro che va bene. Però nel frattempo,
2: bello,
0: posso aprire una
2: bello.
0: Piccola parentesi,
2: sì.
0: Allora, ma piccolissima,
2: praticamente apre la parentesi graffa tonda e quadra
0: quando vengo. Allora, abbiamo mandato noi un messaggio al gruppo centro cittadini abitanti centro storico di Chioggia, non mi ricordo bene come si chiama
2: ma non lo so perché hai fatto tu.
0: Sì, sì, quindi coloro i quali hanno
2: comitato centro storico,
0: comitato abitanti centro storico di Chioggia, per chiedere delle informazioni, insomma, per chiedere la possibilità di intervistarli. Non hanno ancora risposto perché comunque l'abbiamo chiesto all'ultimo momento. Esatto, comitato residenti centro storico Chioggia, aspettiamo una risposta, nel caso diremo che non hanno risposto, perché ci piacerebbe avere un confronto su questa storia, insomma, ordinanza poi comunale di chiudere praticamente il centro storico con tutto, qualsiasi cosa, le auto, la confusione, il rumore, tutto per questa estate. E se ne sta parlando molto anche a Rovigo, anche oltre, di questa ordinanza che oggi sta facendo
2: subito,
0: discutere, veramente discutere, fa molto discutere, quindi
2: ne parleremo sicuramente anche nei prossimi giorni.
0: Comanderemo un messaggio che dica la sua alla radio, insomma, vediamo cosa succede.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Born to be Alive, una delle canzoni che rappresentano gli anni 70. Se a qualcuno che se ne intende di musica, o quantomeno l'ascoltava, dite qual è la canzone che ti ricorda gli anni 70, credo 5 su 10 direbbero.
1: Anche se era proprio a cavallo, 79.
0: 79, però era proprio la ritmica, proprio anni 70. Se tu vai in una festa dove c'è gli anni 70, ci sono questa, la fanno sentire molto più questa di una canzone anni 80, per esempio. Allora, invece parliamo di uno dei nostri compagni di viaggio, quindi parliamo di
1: Gioielli
0: Ballarin, ecco, non la trovavo. Gioielli Ballarin che vi propone degli orologi che sono fantastici, sono Daniel Wellington, orologi che possono svoltare il vostro look, visto e considerato che hanno delle casse piccole squadrate, quindi molto vintage, e poi basta cambiare il cinturino per avere un orologio completamente diverso, non so, cinturino blu adesso, tra un mese bianco, tra due mesi non so, con i fiori avrete un orologio ogni volta diverso. Inoltre, acquistando un orologio nuovo Daniel Wellington, avrete in omaggio da Gioielleria Ballarin un paio di occhiali della stessa linea. Non perdetevi questa bellissima occasione. Stefano, Anna e Karin vi aspettano da Gioielleria Ballarin in Viale Padova, sotto Marina, o anche sui social, insomma.
1: Abbiamo terminato l'appuntamento di oggi. Noi, come al solito, ci sentiamo domani a partire dalle 16. Buonissima serata a voi.
0: Domani giornata particolare con dirette, quindi saremo a una festa.
1: Domani
0: ci divertiamo.
1: Farò l'esterna.
0: Ci divertiamo con la Riccieri domani. Sì. Domani impazzisce domani la Riccieri.
1: Domani.
0: Sì. Sì. Sì, sì, sì.
1: Non mi pronuncio. No. Domani magno, però, anche. E c'è l'inaugurazione, per cui ne approfitterò.
0: Grazie.
1: Ne approfitterò.
0: Ciao.
1: 19:02 minuti.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. I
2: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove sogni diventano realtà.
0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
1: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
4: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
5: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
1: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
4: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
1: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
4: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
4: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
6: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
7: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
6: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
8: Pizzeria da Leo.
9: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
8: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
9: Prenota 041 55 40 550.
8: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
9: Pizzeria da Leo,
8: la migliore.
9: Ma che te lo dico a fa?
8: Ma che te lo dico a fa?
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: connessione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
5: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
4: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
5: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
4: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
6: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
8: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
6: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
8: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
6: Passa a trovarci. Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
9: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
10: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
11: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
12: Acquista!
13: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
12: Guida!
13: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
12: risparmia!
13: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
14: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
13: Con Take and Drive vinci sempre tu.
14: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
15: Ristorante Locanda Sette Mari.
16: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
17: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
15: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
18: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia. Logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice. Logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La Taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La Taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La Taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Be Active.

0: Centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
2: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
1: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
2: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
1: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
2: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
1: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533. Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
3: Dai, assaggia questa.
4: L'adoro.
3: E questa?
4: Divina.
3: Ma quanto sei golosa.
4: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
3: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani, con 12 tipi diversi di farcitura.
4: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
3: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin.
4: L'adoro.
5: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
1: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
5: Il punto di ritrovo dei giovani.
1: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
5: Eurobar e Mora Mora.
1: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
5: Eurobar e Mora Mora.
1: Drink and food.
5: Lungomare Adriatico Sottomarina.
1: Gustati l'estate.
6: Radio BCS.
7: Radio BCS.
6: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
8: Tic, tic.
9: Scarica l'app di Radio BCS.
10: Potrai ascoltare Radio BCS
9: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
8: Tic, tic.
6: Radio BCS.
7: Radio BCS.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: aspetta 6 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
0: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
0: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
0: Hotel Real.
5: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
4: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
0: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
4: Informati 041 49 26 21.
0: Hotel Real.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
5: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
5: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
5: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
7: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
8: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
7: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
8: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
7: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
8: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
9: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
0: Panificio Manfredi. Passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
0: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02844540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, suppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
4: Piazza Grande, grande in tutto.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, sì, come no?
7: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
8: Dalla concessione Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
9: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
10: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
9: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
10: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
11: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
10: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
11: Affidati ad un unico interlocutore.
10: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
12: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
13: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
12: violino, saxofono,
13: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
12: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
13: Per iscrizioni e informazioni 327 3324 469.
12: Associazione Musica Chioggia.
13: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
14: Rooftop. Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
15: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
14: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
15: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
14: Rooftop. La terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
15: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
16: Fidati di me, non sono un Latin lover.
14: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi
17: eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best.
1: Simply the best.
2: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
3: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
2: Gabbiano 2, I love you.
4: Anna Michael.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
6: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno
7: fare. Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
6: È una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
8: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
9: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
8: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
10: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
11: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
10: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
11: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
10: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
12: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
13: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
12: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
13: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
12: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
13: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
12: Pizzeria da Leo.
14: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
14: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
14: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
12: La migliore.
14: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
15: Radio BCS.
16: Radio BCS.
15: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
17: Tic, tic.
18: Scarica l'app di Radio BCS.
19: Potrai ascoltare Radio BCS
18: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
17: Tic, tic.
15: Radio BCS.
16: Radio BCS.
15: Grazie alla nostra app ci

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove sogni diventano realtà.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: È lo sport del momento, è il padel.
2: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
9: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: su novità, offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
3: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
4: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540 274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: Carlo, voglio la cucina nuova.
3: Se ci pensiamo.
2: Carlo, voglio il salotto nuovo.
3: Sì, ci pensiamo.
2: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
3: Subito!
4: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
5: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
2: Carlo, andiamo!
6: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: Sorry, what is Baccaro?
9: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
8: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
9: È il Cicchè.

0: elettrici che ti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
3: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: È lo sport del momento, è il padel.
7: Claudia Piscina e Fitness
6: ha realizzato due campi dedicati al padel.
7: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
8: Claudia Lab.
6: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
7: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
9: Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
9: rivisitate in chiave moderna.
10: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
9: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Radio BCS.
12: Radio BCS.
11: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
13: Tic, tic.
14: Scarica l'app di Radio BCS.
15: Potrai ascoltare Radio BCS
14: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
13: Tic, tic.
11: Radio BCS.
12: Radio BCS.
11: Grazie alla nostra app.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente, muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso, guadagna in salute. Palestra Storia Fitness, il benessere entra in movimento.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli sotto

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
4: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
3: violino, saxofono,
4: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
3: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
4: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
3: Associazione Musica Chioggia.
4: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.